chi ben inizia è con noi di Radio Selene, quindi grazie per essere dei nostri, per averci scelto anche in questo lunedì. This is not America, e c'era un immenso David Bowie. Buongiorno, un minuto dopo le 10.

la nuova di Harry Styles con il suo American Girls. 11 minuti dopo le 10 ed eccoci qui, buongiorno a chi magari ha acceso proprio la radio in questo momento, a chi si è connesso con noi da poco. Radio Selene, Coniglio d'Arpa fino alle 13, la nostra musica, iniziamo

Pino Daniele, il suo Resta, resta con me, anche voi, restate, restate qui, restate con me fino alle 13. Anche perché iniziamo così a parlare, come sempre parliamo di futuro, perché crederci o non crederci ormai è proprio arrivato, cioè parliamo di intelligenza artificiale, chissà che cosa ci aspetta. Intanto vi dico che a Parigi in questi giorni si è concluso l'appuntamento con VivaTech 2026, che tra l'altro è uno degli eventi più importanti al mondo dedicati proprio all'innovazione, alle start-up, all'intelligenza artificiale, e si è visto veramente di tutto, di più. Chi c'è stato, insomma, ha visto che in realtà il protagonista assoluto è stato l'essere umano che ha incontrato la macchina. Ovunque c'erano robot umanoidi, alcuni camminavano, altri facevano movimenti di box, arriva un gancio di quelli, ciao per tutta la vita. O addirittura, che ne so, equilibrio, piccole intenzioni con il pubblico, i robot tra l'altro sono stati anche quelli più fotografati, alcuni sono simpatici, altri fanno decisamente paura. Poi invece si è parlato anche di oggetti dentro casa, no? Che ne so, frigoriferi che riconoscono il cibo che hai dentro e ti suggeriscono anche ricette o ti creano automaticamente la lista della spesa, specchi smart che leggono parametri del corpo, sistemi di salute connessa per monitorare sonno, battito, stress in tempo reale. Mamma mia, ma che cosa stanno creando? Fino a qualche anno fa questa era veramente pura poesia, e invece siamo arrivati qui. E allora ve lo chiedo, dopo praticamente aver visto tutto quello che il futuro sta già inventando, voi no? Qual è quella cosa che ancora non esiste ma che vorreste fosse creata? Pensateci e fatemelo sapere al 347 7272 274.

lacrime versate su questa canzone. Chi non ha pensato una volta a un amore finito, a questo grande successo di Marco Masini e il suo Ti innamorerai. Allora, noi invece stiamo parlando di noi, dell'argomento di oggi, no? Di tutto quello, insomma, che sta arrivando, perché il futuro è proprio qui, apri la porta e te lo ritrovi. Stiamo parlando di Viva Tech, che si è tenuta proprio a Parigi, dove praticamente c'è stato questo grande spazio anche alla mobilità del futuro, no? Quindi si sono viste auto autonome, droni per consegne urbane, veicoli elettrici ultraleggeri, persino prototipi di trasporto sostenibili pensati per città sempre più congestionate. E poi leggo una notizia che ci riguarda, perché parla del nostro territorio, no? Prezzi pazzi in Salento, l'estate dei record. Pensate, 238.000 euro per dormire una settimana in tenda. Mamma mia, che cosa è arrivata. Ecco, se io potessi, no, pensare a qualcosa da poter inventare, quindi la mia fantasia, la mia creatività, certo, questo sarebbe anche possibile per tutti coloro magari che non hanno una casa. Avete presente tipo una box, no? Di quelle lì che poi tu metti per terra, quindi questa scatola la gonfi e ti esce fuori una casa. Non sarebbe male. E voi qual è quella cosa che ancora non è stata inventata ma che vorreste lo fosse? Al 347 7272 274.

Portati via la grande Mina, i grandi classici, ma anche le tante novità. Ad esempio, voglio parlarvi del nuovo album di Bruno Mars, perché all'interno ci sono canzoni veramente stupende e sicuramente uno dei brani più intensi del disco è proprio la canzone che stiamo per andare ad ascoltare. È una canzone che parla di amore totale, viscerale, di quelle promesse che fai con l'anima, appunto, no? Già dal titolo On My Soul, sulla mia anima.

0: Radio Selene, questa è la nostra musica e poi ci sono i nostri appuntamenti live. E allora voglio ricordarvi che questo giovedì 25 di giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. È proprio così. Samurai J incontra i suoi fan e firma le copie del nuovo album Amatore, che tra l'altro insomma contiene anche il grande successo sanremese, no? Ossessione. Ebbene, sappiate che le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World e noi di Radio Selene vi aspettiamo questo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Radio Selene, la nostra musica, le nostre tre ore insieme per continuare il nostro appuntamento, tante le news, le curiosità, le chiacchiere e la nostra musica. Subito con noi, Mick.

Francesco Renga, era il 2008 con Dimmi. Io vi dico che il nostro appuntamento con la nostra musica continua con i grandi classici. Sentite un po' che bella questa canzone. Joe Cocker.

Giuliano Palma and the Blue Beaters con Nuvole Rosa. Su Radio Selene stiamo parlando di futuro, ormai si sa, l'IA, l'intelligenza ufficiale, l'intelligenza artificiale ha bussato alla nostra porta. Qual è quella cosa che ancora non è stata inventata ma vorreste che lo fosse?

Che bello, che meraviglia. Io voglio risentire quel Gianluca Grignani, anche se ha fatto una canzone con Blanco che è fantastica. Primo treno per Marte, chissà, ma tra le tante cose che inventeranno, signori miei, prima o poi insomma si viaggerà anche su Marte, forse noi non ci saremo più, è inutile fare quei gestacci, cioè è normale, fa parte della vita. Ah, potrebbero inventare una macchina, un attrezzo per essere immortali, mio Dio, io non lo vorrei mai. Allora, stiamo parlando di questo, stiamo parlando di invenzioni e vi sto chiedendo qual è quella cosa che ancora non esiste ma che vorreste fosse creata. E allora voglio salutare immediatamente Antonio da Taranto che mi scrive: una macchina che traduce i pensieri veri, così almeno finirebbero un sacco di bugie. Ma sai che ne parlammo tempo fa di un cappellino che era stato inventato che traduceva i pensieri o qualcosa del genere, ora non ricordo bene. Saluto anche Grazia da Lecce che invece dice: vorrei un apparecchio che ti fa rivivere un giorno della tua vita, uno solo, e io sceglierei un giorno con mia madre. Oh mio Dio, che bello che è questo. Cosimo da Brindisi: un letto che appena ti sdrai ti fa addormentare subito e ti sveglia riposato anche se magari hai dormito poco e male. Ne stavamo parlando proprio giorni fa, no? Il fatto di riposare bene, chissà, magari l'hanno anche inventato e tra un po' lo vedremo anche così, ma in circolazione. Valentina da Monopoli: una valigia intelligente che si prepara da sola in base a dove vai al meteo. Wow, fantastico questo, ma quanta creatività, quanta fantasia. Serena da Lecce mi dice: un traduttore universale per capire finalmente cosa vogliono davvero i nostri cani. Che bello che sarebbe poterli capire, perché noi insomma gli vogliamo bene, cerchiamo di intuire quello che vogliono, però sarebbe veramente bello riuscire a capirli veramente, magari proprio a parlare con loro. Fantastico. Altri al 347 72 72 274. Intanto con noi c'è Coez.

0: dico a voi, siamo arrivati, siamo tornati!
1: Beach Tour!
0: Ebbene sì, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Mamma mia, è stata un'esplosione di divertimento, di giochi, di risate. Quanto vi siete divertiti e quanto vi divertirete ancora insieme a noi, perché è come sempre, noi stiamo portando proprio la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare, i gadget, i premi, le risate, le sorprese, le foto, le storie sui social. Quindi mi raccomando, informatevi bene, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe, allora voglio ricordarvi, domenica 28 giugno noi saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi. Piccola anticipazione, domenica 12 luglio saremo a Lido San Michele, Taranto, San Vito e come sempre saremo in diretta dalle 10 alle 13. E ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Ringraziamo Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: dal nostro appuntamento di questo lunedì da Radio Selene Coniglia d'Arpa. Fino alle 13 stiamo parlando di invenzioni, di creatività, di quello che magari non è ancora stato inventato, quantomeno noi non lo sappiamo, ma che vorremmo fosse inventato. E allora saluto Piero che mi scrive da Taranto, dice: io vorrei un dispositivo per cancellare solo i brutti ricordi e lasciare intatti quelli belli. Wow, quanti traumi, quanti dolori, no? Che potremmo cancellare, però sai, io penso che tutto quello poi ci ha portato ad essere quello che oggi siamo, quindi fanno bene anche quelli. Anna da Trani invece vorrebbe un armadio che decide da solo cosa farle mettere la mattina, dice: oh, senza farmi perdere tempo, questo sì, questo no, scelgo qui, scelgo là. E poi ancora Teresa da Leverano, bello anche questo, una macchina per abbracciare chi è lontano davvero e sentirlo come fosse qui. Ah, oh, lo vorrei anch'io, cioè, tic, Yuri, amore, la mamma. Lo so, cuore di mamma. Fabio da Bari vorrebbe invece un pulsante per mettere in pausa le discussioni e riprenderle quando si è più calmi. Oh, qui c'è Rosanna da Latiano che, io sono assolutamente d'accordo Rosanna, lei dice: allora io vorrei un robot che stira, piega, pulisce casa, mette tutto a posto, dice, altro che intelligenza artificiale, questa sarebbe la salvezza, d'accordo. Bellissimo anche quello di Pierpaolo, sentite.
1: Buongiorno Ilia, servirebbe una macchina del tempo per tornare indietro nel tempo quando si può, e così riparare qualche situazione o rivivere qualche situazione o rivedere qualche familiare, qualche amico che oggi purtroppo non c'è più. Un abbraccio e buona giornata.
0: È vero, è quello che vorremmo un po' tutti quanti, no? Questa famosa macchina del tempo che se n'è parlato tanto, ma chissà, magari è stata anche inventata e noi non lo sappiamo.

80, 1980, I Will Follow degli U2. Adesso invece eccoci qui subito con un'altra bella novità. Due artiste decisamente importanti, una super famosa, l'altra sicuramente uno dei personaggi più amati e nel quale puntiamo veramente tanto. Stiamo parlando di Lady Gaga e Doechii, che hanno unito le forze in Runway, un brano energico pieno di personalità che tra l'altro è nato anche per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. È la prima volta che Lady Gaga e Doechii lavorano insieme, tra l'altro insomma non molto tempo fa Lady Gaga aveva speso parole bellissime per Doechii. E allora buona la prima, l'ascoltiamo insieme qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Sono le 11:48 di questo nostro lunedì 22 di giugno. Ah, c'è una notizia, ne parleremo tra poco, di questo maxi incendio alla palude del Conte. Che dolore!

Sophie and the Giants con Shut Up and Dance. Io non voglio stare assolutamente zitta perché insomma questa notizia mi fa veramente male. Ancora fiamme nella palude del Conte tra Torre Colimene e Punta Prosciutto. Rimanete con noi perché ne parleremo tra poco.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene, questa è la nostra musica. E allora vi dico subito che in arrivo c'è Eros Ramazzotti, che tra l'altro in Puglia tra poco a tenere un concerto attesissimo, ma subito con noi Jovanotti e

del litorale ionico salentino. Dico ancora, perché non è la prima volta che questo tratto di costa viene colpito da incendi. Altri ci sono stati, questi roghi, proprio alcune settimane fa, e c'è nuovamente oggi questo vasto incendio che sta interessando in queste ore proprio l'area della riserva naturale, compresa proprio tra Torre Colimene e Punta Prosciutto, che è uno dei posti più belli in assoluto. E io mi dico, ma una domanda me la voglio porre, no? Cioè, ma possibile che ogni estate il fuoco torni a minacciare la nostra terra? E guarda caso sempre più o meno nelle stesse zone? Non lo so, che sia per distrazione, per negligenza o peggio ancora per mano dolosa, il risultato è sempre lo stesso: pezzi di bellezza che rischiano veramente di sparire. È un messaggio forte quello che voglio dare, perché la natura non è eterna se non la proteggiamo. E allora oggi che stiamo parlando, no, di intelligenza artificiale, io mi chiedo, ma possibile mai che nel 2026, con tutta la tecnologia che abbiamo, non si riesce a trovare tutto questo? No, esistono! Porca pupazza! Allora, ci sono droni con termocamere capaci di sorvolare aree protette e rilevare anche il più piccolo focolaio in tempo reale. Ci sono telecamere intelligenti collegate all'intelligenza artificiale che possono riconoscere movimenti sospetti, fumo anomalo e presenze in zone sensibili. Ci sono i satelliti che oggi possono controllare enormi aree in pochi minuti. E allora io chiedo, perché non utilizzarle? Lo vogliamo fare? Non dico lo vogliamo fare? La natura chiede aiuto. Diamogliela questa mano.

si parla proprio di questo, del nostro paese, del nostro territorio, della nostra identità. E quindi pensiamoci bene, magari, no? Prima di rovinare o distruggere qualcosa, perché tutto questo siamo noi.

altri classici che come sempre ci portano indietro negli anni. E mamma mia che bella che era questa canzone di Paul Young con Love of the Common People. Io voglio salutare Rosanna D'Andria, che a proposito di spazio, di creatività, di quello che magari è stato già inventato ma che vorremmo fosse inventato anche per noi, lei mi scrive: ciao Ilia, non ho avuto modo di sentire tutte le proposte che ti hanno fatto. Io direi l'autotrasporto, eh? Cioè riuscirei ad andare a trovare mio figlio a Bergamo, pranzare o cenare con lui e poi più veloce della luce ritornare a casa ad Andria. E anche questo devo dire che non sarebbe male, no? Potersi spostare da un angolo all'altro del mondo in un nanosecondo e poi tornare tranquillamente a casa. Che bello che è il teletrasporto, come no, certo, sarebbe decisamente bello tutto questo. Certo che di fantasia ne abbiamo veramente tanta, però se insomma mettiamo in pratica anche le cose che già esistono, vivremmo sicuramente in un mondo migliore.

la bella musica che ci fa pensare decisamente all'estate, al sole, al mare, ai divertimenti, alla positività. Questo è quanto vi regaliamo noi ogni giorno con la nostra musica, le nostre voci qui su Radio Selene e le novità che non mancano assolutamente mai, e quindi eccoci qui a proporvene immediatamente un'altra. Agitare Coca-Cola!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Lo so, mamma mia, sono quasi volate queste tre ore insieme, ma c'è ancora la nostra musica ovunque voi siate. Quindi si riparte con Taylor Swift.

su Uragani. Io invece voglio lanciare un saluto, un abbraccio e un bacione alla mia cuginetta Antonella, alla mia amica Mina, a Katia, direzione mare.

0: la domenica.
1: Ed eccoci qui, giunti anche per oggi, anche per questo lunedì 22 di giugno, a chiudere quello che è il nostro appuntamento, queste nostre tre ore insieme. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia, Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci baci da Ilia e a domani.
2: Questa è Radio Selene.

un sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire, poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.
0: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando
1: Radio Serena.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro, non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone, finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, i mattinieri che si svegliano, ci provano e mettono insieme un po' di pensieri confusi. Ecco, è questo il mondo dei mattinieri. Oggi è martedì, è il 23 giugno 2026, giornata molto molto calda e di questo parleremo tra poco, perché insomma è prevista come giornata più calda al momento di tutta la settimana. Però la puntata di quest'oggi, ciao Silvio Tempesta, buongiorno anche a te, la voglio aprire con la notizia della scomparsa di un artista. Questa notizia che è arrivata ieri sera, in realtà ci sono delle testate che sostengono che sia morta il 14 giugno, ma si è saputo solo ieri sera. Altre tre testate sostengono che sia morta tra il 21 e il 22. L'artista in questione è Gash Patti, è una celebre cantante che negli anni 80 ha davvero avuto un grande successo con un singolo che davvero scalò le classifiche di mezza Europa e vendendo più di 500.000 di copie. Gash Patti, 80 anni, una lunga malattia, e appunto in questi giorni

è scomparsa. Lei, dopo quel grandissimo successo, provò a replicare ma non ci riuscì e poi ha abbandonato praticamente il mondo della musica. Che anno era? L'anno di Etienne, era il 1980.

0: ai, Samurai J, che giovedì, questo giovedì 25 giugno sarà in Grand Shopping a Mongolfiera Molfetta e firmerà le copie del suo ultimo disco. Ci saremo noi con una diretta, ma di questo parliamo durante questa mattinata. Prima di tutto le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. La fa il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
7: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
8: Ringrazio un'ascoltatrice di Trani, Angela, che manda un video girato alle 5.31 di questa mattina all'alba sul mare di Trani. Spettacolo davvero della natura. Io ricambio con la musica Catriel e Paco Amoroso e Giuliano Palma.

ascoltato anche nel nostro primo GR della giornata. Oggi farà davvero molto caldo, tra l'altro mi scrivete anche tramite WhatsApp, in realtà già alle 5:30 ci si poteva cuocere, effettivamente caldo, caldo, il caldo estivo inizia, devo dire, decisamente e seriamente a farsi sentire anche sulla Puglia, sale il livello di attenzione, una cosa è seria, bisogna comunque ricordarsi che ci sono delle persone fragili, ci sono persone un po' più anziane, ci sono i bambini. E il Centro di Competenza Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, in collaborazione proprio con il Dipartimento della Protezione Civile, ha innalzato a livello 2 l'allerta per la giornata di oggi e per la giornata di domani, una fase che richiede proprio particolare attenzione da parte dei servizi sanitari e sociali, che sono chiaramente chiamati proprio ad intensificare le attività di prevenzione e assistenza nei confronti di quelle che sono, come vi dicevo, le categorie in qualche modo più esposte, quindi gli anziani, i bambini molto piccoli, le persone che sono affette anche da patologie croniche e soggetti che non sono autosufficienti. Secondo le previsioni, la temperatura percepita raggiungerà oggi i 33 gradi, ma anche domani, mentre nelle ore centrali il termometro si attesterà intorno ai 30 gradi, questo in Puglia. Considerate che il Sistema Nazionale di Sorveglianza non si basa esclusivamente sulle temperature massime registrate, tiene conto anche di fattori come la ventilazione, come l'umidità, che sono degli elementi che incidono proprio su quella che è la percezione reale del caldo. Quindi dobbiamo anche stare noi attenti, magari in salute stiamo meglio, particolarmente attenzione, una telefonata in più, una visita in più alle persone che sono un po' più fragili.

questa voce non ce la fa neanche, e poi invece esplode quando canta Sienna Spiron con questa Material Lover su Radio Selene. Lo so, fa caldo, ma per quel che mi riguarda le abitudini della colazione non cambiano. Certo, non bevo il latte bollente, ma caldo sì. Ieri per esempio ero in giro e ho consumato un ginseng caldo, quando invece a questo punto dell'anno magari si va di caffè al ghiaccio, si va di latte freddo. Le vostre abitudini per la colazione cambiano, per esempio quando siamo in estate si preferiscono cose più fredde, si preferiscono meno cose solide, o andate un po' più sul liquido? Un po' di curiosità così, e anche l'occasione per darvi il nostro numero WhatsApp 347 727 2274, quindi segnatelo, magari lo memorizzate nella vostra rubrica telefonica. C'è Achille Lauro per noi, Domenica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
10: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
9: Vedo la luce in fondo al tunnel.
10: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
11: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
12: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
13: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: famosa Woman in Love 1981, lo so, è la stessa osservazione che facevo io. Quanti anni sono passati, però quando una canzone è bella davvero il tempo sembra non passare mai, e questa canzone sicuramente è una di quelle. Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Oggi martedì 23 giugno 2026, tempo stabile ed assolato ovunque sulla nostra regione grazie all'anticiclone africano che continua ad essere presente. Venti moderati, mari poco mossi. Temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi, valori notturni tropicali ovunque.
1: Stai ascoltando

chiamati da Mac & Cremont per questo progetto che si chiama Partenope. Progetti nuovi, progetti di vita e progetti artistici. E lui lo abbiamo preso un po' in giro ieri, perché l'inizio di questa canzone ci ricorda "E tu come stai" di Claudio Baglioni. Invece si tratta della nuova canzone di Tommaso Paradiso, e questo è il titolo: Agitare Coca-Cola.

è Radio Selene, buongiorno. Vi avevo anticipato qualcosina, l'appuntamento è per giovedì 25 giugno. Noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera a Molfetta, perché per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J, e questa bella festa inizierà a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo ultimo album che si chiama Amatore e che contiene il grande successo di Sanremo Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World e noi di Radio Selene vi aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping a Mongolfiera. Grande da non crederci, il Grand Shopping a Mongolfiera si trova a Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Vi piacciono le scorpacciate di musica? E allora vi faccio ascoltare tre canzoni senza interruzione. Profumo, Gianna Nannini dal 1986, Sei tu, la canzone di Levante, e poi riascoltiamo Lou Said con Love.

su Radio Selene. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Prima ho aperto una piccola parentesi parlando di colazioni. Si cambiano le abitudini quando arriva l'estate, no? Si preferiscono cose fredde. Sì, effettivamente, tutti cose più fredde: caffè freddo, latte freddo, tè freddo, anzi con ghiaccio di mattina preso. Quindi sono io la normale che continuo a avere le cose calde. Vabbè, il mondo è bello perché è vario, bravi, o avariato. Dipende dalle situazioni. Attenzione, fermate il mondo, voglio scendere. Ogni tanto ci sono delle canzoni che veramente meritano alzare il volume della radio e fermarsi qualsiasi cosa stiate facendo. Adriano Celentano e Mina, Acqua e

0: la mattinata di questo martedì. Ora le notizie per noi. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
2: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
3: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer è travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour. Spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
2: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
3: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
2: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
7: Questa mattina parliamo di soldi e amici. Prestare soldi agli amici può rovinare le amicizie? Ci facciamo delle domande come sempre. Subito ripartiamo da Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, e riascoltiamo anche dal 2011 Aloe Black con I Need a Dollar.

0: 8 minuti per essere precisi, siamo in diretta, buongiorno, è tornata Gaia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori mattinieri.
0: Che può essere pure una minaccia, è tornata Gaia. Allora Gaia è la nuova voce di Radio Selene, ci sono un po' di novità, non è l'unica questa novità, le scoprirete man mano, piano piano, e lei entrerà a far parte del palinsesto il 6 luglio, ci saranno delle novità e quindi avrà una fascia tutta sua. In questi giorni è con noi, ci raccontiamo un po' di cose anche questa mattina. Tu sei giovane, hai 25 anni, come funziona tra voi amici la questione soldi? Cioè partiamo da, ti si va a cena per esempio, sì, ognuno paga per sé, fate a turno, come funziona?
1: Allora, nel mio caso dipende dal gruppo di amici, perché magari con un'amica si divide alla romana, con un altro gruppo magari si divide ognuno per sé, dipende, è molto vario.
0: Cioè, alla romana significa ognuno paga quello che ha consumato,
1: esatto.
0: Invece ci sono altre situazioni dove il conto è tot e si divide a prescindere da quello che hanno preso.
1: Sono fortunata.
0: Invece sui prestiti come siamo? Cioè, ti è mai capitato che qualcuno ti abbia chiesto un prestito?
1: Sì.
0: E li hai rivisti poi i soldi?
1: È capitato di no.
0: Di no. E allora ti ritrovi in questo 73%, se il 73%, dico bene, 73% delle persone dichiara di stare ancora aspettando di essere rimborsato da dagli amici a cui appunto ha prestato dei soldi. Devo dire che è una bella percentuale, no? E dichiara questa percentuale di non aver mai ricevuto indietro i soldi prestati dagli amici. Soltanto il 27% è stato rimborsato. Sono numeri che fanno riflettere.
1: Sì, perché è tantissimo il 73%.
0: Quindi questo che cosa vuol dire? Ci può far arrivare soltanto ad una conclusione, che prestare i soldi agli amici rovina le amicizie. Beh, perché effettivamente sì, tu puoi far finta di nulla un giorno, una settimana, un mese, poi magari passano gli anni. Voi vi siete mai trovati in una situazione del genere? Davvero la questione soldi può rovinare il rapporto di amicizia o di parentela? Lì è ancora peggio.
1: Dipende dalla somma di denaro che si è data all'amico.
0: Anche.
1: Quindi
0: effettivamente anche. Allora, diamo come sempre il nostro numero WhatsApp, potete esprimere la vostra opinione: 347 727 2274, messaggio o note vocali.

0: possa essere una possibilità. Malika Yan su Radio Selene. L'amicizia può essere rovinata dai soldi, prestare soldi agli amici che poi si dimenticano.
1: Sì, a volte si dimenticano, a volte no. Non ve lo dicono però.
0: Attenzione, perché abbiamo fatto un errore. Alla romana, pagare alla romana significa dividere il conto a prescindere da quello che uno ha consumato. Okay. Questo è alla romana, abbiamo fatto un po' di confusione. Allora, secondo voi il prestare soldi agli amici, perché poi può essere effettivamente visto come un gesto carino, sei mio amico,
1: certo,
0: so che sei in difficoltà, ti presto
1: fiducia,
0: i soldi.
1: Fiducia,
0: però
1: certo,
0: io sono amico a te, ma tu non sei amico a me, se poi non me li ridai, scusa, Vabbè, mia madre mi dice sempre, i soldi si prestano solo se sei pronto a non rivederli.
1: Bella prospettiva.
0: Riccardo D'Andria, nota vocale.
2: Buongiorno Maria Rita.
0: Ciao.
2: Diceva una canzone di un rap barese, se il prestito era buono, sembra stava la gay. Quindi dimostra che il prestito non è mai
0: non
2: cosa
0: è
2: buona.
0: Buono, non è cosa buona. 347 72 72 274 messaggi e note vocali.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.

0: Radio Selene.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Insieme a Gaia anche questa mattina.
1: Buongiorno.
0: Su Radio Selene, buongiorno, si parla di soldi, si parla di amicizie. Allora c'è questo messaggio da Barletta, scrive: buongiorno Radio Selene, quando un amico ti chiede un prestito molto probabilmente ha bisogno di aiuto, e l'aiuto io sinceramente, se posso, con gioia lo do, ma non metterò mai a disagio il mio amico nel chiedergli di ridarmeli. Quando sarà il momento giusto per lui io li riprenderò.
1: Giusto.
0: O forse no.
1: Io la penso così.
0: Ah, ok, sì. Quindi metti in conto che potresti anche non averli,
1: sì,
0: più. Poi c'è un nostro ascoltatore dalla provincia di Lecce che ci manda uno sketch di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che è una cosa meravigliosa. A proposito di soldi, tu li dai a me, io li do a te, eccetera eccetera, è una catena praticamente. Ancora da San Giovanni Rotondo c'è una frase nella canzone di Eros Ramazzotti, In segno di amicizia, ascoltatela, noi l'abbiamo cercata, sì. E dice così:
1: se a un amico hai dato soldi in prestito, non lo far sentire mai in debito.
0: Ecco, vedi, cioè sono, sì, soldi persi, quindi,
1: sì,
0: alla fine
1: ritorniamo,
0: dovresti...
1: sempre a questo.
0: Esatto. Poi
1: punto.
0: Ancora Nicola: ciao, io mi vergognerei a chiedere dei soldi a un parente o un amico, se ho proprio bisogno di soldi mi rivolgo alla banca. Quindi taglia la testa al toro. E poi Marcella:
1: sì, molto spesso purtroppo, ma solo se l'altro approfitta dell'amicizia e non rispetta gli accordi, in caso contrario non può che rafforzare il rapporto.
0: Vero.
1: Giusto?
0: Questo
1: giusto, anche io lo penso così.
0: Quindi,
1: sì,
0: si possono anche stringere di più le amicizie se hai condiviso un momento che è comunque difficile, cioè,
1: sì,
0: è umiliante chiedere un prestito, no? È perché proprio sei disperato e quindi ti rivolgi ad un amico, in quel caso ti comporti onestamente, secondo me glieli,
1: ovvio,
0: ridai con il tempo, ma glieli ridai, e poi l'amicizia effettivamente,
1: sì,
0: si rafforza.
1: Certo,
0: si può
1: per
0: rafforzare.
1: Forza.
0: Belli, belli i vostri WhatsApp, come sempre, le vostre riflessioni. 347 72 72 274. Riascoltiamo Paola Iezzi.

0: Lega, Blue Mary su Radio Selene insieme a Gaia. Questa mattina stiamo un po' insieme, quindi leggevamo i messaggi, diceva Gaia, ah, ma qui parliamo di cifre importanti, se uno sì, deve andare in banca.
1: Un prestito, certo, io dicevo a 5 euro, la 10 euro, a 50 euro, no? Però
0: se andiamo con cifre un po' più alte, sì, diciamo che l'argomento diventa serio. Chi arriva adesso?
1: Adesso arriva Elisa con una sua novità, questa è Amore è.

0: Questa è Radio Selene.
1: Esattamente, questa è Radio Selene. Buona mattina.
2: Bentornati o benvenuti su Radio Selene. Noi continuiamo con la grandissima musica. Adesso ascoltiamo Buona Domenica di Saif e poi la mia omonima Gaia con Bossa Nostra.

0: canta.
1: Sì, Gaia, Bossa Nostra su Radio Selene.
0: Su Radio Selene arriva anche un'altra canzone italiana. Beh, lui lo abbiamo conosciuto nel 1984, devi sapere. Conosciuto nel 1984, vinse nella sezione Nuove Proposte con una canzone che penso tu conosca,
1: sì,
0: beh, Terra,
1: certo,
0: Promessa. Parliamo di Eros Ramazzotti, quindi lo conosci ed è una canzone che conosci. Poi ci riprovò a tutto titolo perché entrò nella sezione Big, c'era questa differenza all'epoca e insomma si posizionò bene con questa canzone. Eros Ramazzotti, Una storia importante.

0: ieri sera era in un concerto in Italia, se non ricordo male in Calabria, vabbè non ricordo il posto, si è arrabbiato perché c'era uno spettatore che continuava a dire agli altri di sedersi. Lui ad un certo punto ha fermato il concerto, ha detto: ma che vuoi? Ma perché ti cazzi con me? Ma che vuoi da me? Io sto chiedendo di sedersi, ma è un concerto, ma divertiti.
1: Infatti.
0: Te lo stai perdendo. Vabbè, giustamente tu dici: io ho pagato di più, perché quelli devono stare in piedi?
1: È giusto, dai, pensando.
0: Vabbè, la ragione ce l'avevano tutte e due, ma è stato bellissimo quando lui ha detto: ma che vuoi?
1: Iconico.
0: Ma che vuoi? Vabbè, Eros Ramazzotti su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9.

0: collaborazione con Rocco Hunt, questa canzone del 2020 è un passo dalla luna. Per noi invece le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Tragedia ieri a Lecce, dove un operaio di 72 anni, originario di Barletta, impegnato nei lavori di riqualificazione dello stadio Via del Mare, è morto in seguito alle gravi ferite riportate dopo essere stato travolto da un blocco di acciaio di oltre 20 kg. Il blocco si trovava su una piattaforma che, per cause da accertare, ha ceduto all'improvviso nel cantiere allestito per le operazioni di restyling dell'impianto sportivo in vista dei Giochi del Mediterraneo. Chiesto il rinvio a giudizio per 11 imputati al termine delle indagini sul presunto voto di scambio politico-mafioso avvenuto a Modugno in occasione delle elezioni comunali del 2020. Tra questi l'ex sindaco Nicola Bonasia e l'ex assessore alle attività produttive Antonio Lopez. Per l'accusa, Bonasia, attraverso l'intermediazione di Lopez, avrebbe accettato la promessa da parte di membri del clan Parisi e di Bari di procurare voti per il ballottaggio dell'ottobre 2020 in cambio di posti di lavoro. Lopez, per conto proprio, avrebbe anche consegnato del denaro a membri del clan in cambio di voti. La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un decreto di perquisizione locale domiciliare con contestuale sequestro preventivo di beni per 3 milioni e 500 mila euro nei confronti di 2 persone fisiche e 3 società di capitali. Il provvedimento emesso dalla Procura di Foggia è stato disposto in relazione alle ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggi. L'attività investigativa condotta dai finanzieri di Foggia e Lucera ha consentito di disvelare un'ingente frode afferente al sisma bonus. 2 vittime della strada Bari nelle ultime 24 ore. Un 19enne ha perso la vita la scorsa notte nel quartiere San Paolo. Per cause da accertare, il giovane in sella ad una moto si è scontrato con un'auto in prossimità dell'intersezione con via Bruno Bozzi, disposto al sequestro dei mezzi. Nel tardo pomeriggio di ieri a Palese, in via Nazionale, un uomo di 69 anni era stato investito da un'auto, soccorso dal 118 e poi deceduto in ospedale. Sul caso sono in corso indagini. Non ho fatto io la norma sul divieto di multiproprietà, che esiste ed esisteva. Ad oggi una modifica non è una priorità. Lo ha detto ieri il neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ora Malagò non tradisca Bari, l'affondo del sindaco Vito Leccese attraverso un comunicato stampa. Intanto, ad un mese dalla retrocessione del Bari, ieri a Roma, in occasione dell'assemblea elettiva della FIGC, è tornato a parlare il presidente del club biancorosso Luigi De Laurentiis. Chiedo scusa alla piazza, io sono il primo responsabile, ha detto De Laurentiis, annunciando di voler puntare ad un'immediata risalita in Serie B e poi tentare il doppio salto. Sul futuro, l'obiettivo, ha spiegato, è quello di riprendere i dialoghi con i gruppi interessati alla società biancorossa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
1: Radio Selene.
7: Beach Tour!
8: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Abbiamo superato le 9 di questo martedì mattina. Buongiorno, sono insieme a Gaia. Non
13: buongiorno,
0: sono sola,
13: buongiorno.
0: Adesso vi racconteremo un altro po' di cose carine, simpatiche, sì, che riguardano anche la nostra regione. Però c'è la musica prima.
13: C'è la musica, Annalisa con canzone estiva e poi Life Hathaway.

0: Hathaway su Radio Selena. Qui siamo negli anni 90 insieme a Gaia anche questa mattina.
1: Buongiorno.
0: Bentrovati. Ecco, se da poco avete acceso la radio, anche perché ricordiamo che a quest'ora magari ci sono tante categorie che cominciano a lavorare, in primis tutte le attività commerciali che magari aprono, in restate magari anche un po' più tardi, però
1: sì,
0: dipende
1: dai
0: posti, se sono magari città anche un po' più turistiche,
1: certo,
0: magari un po' più tardi, e si tira anche
1: si tira
0: più tardi
1: voglia
0: la sera. Allora andiamo intanto a Torre Guaceto.
1: Ok, andiamo a Torre Guaceto, dove ieri una tartaruga marina è stata liberata nelle nostre acque, è tornata a casa dopo essere stata soccorsa e guarita dal centro di recupero della riserva, dove gli esperti gli hanno applicato un dispositivo sul guscio, uno smartwatch, diciamo, ecco, per monitorare i suoi parametri vitali, i suoi movimenti, mentre lei intanto vaga nel Mediterraneo.
0: E questo chiaramente potrà aiutare,
1: certo,
0: no? A capire tante cose,
1: proteggerla, ma anche conoscere al meglio il mondo del nostro mare, del nostro bel mare pugliese.
0: Ma secondo te questo dispositivo biocompatibile lo posso anche posizionare sulla spalla del mio gatto? Che quello la sera esce, io non so dove
1: non lo
0: va.
1: Trovo più.
0: Cioè sta sempre a casa, poi la sera esce e non so dove va.
1: No.
0: Chi frequenta? E torna tardi, alcune volte non torna neanche la notte, lo ritrovo direttamente la mattina.
1: E
0: mi devo
1: turno
0: informare su questo dispositivo. magari è utile anche per i gatti.
1: Vabbè, continuiamo comunque con la musica qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: nucleari. Allora, con Gaia questa mattina, grazie anche alla collaborazione con sempre i nostri ascoltatori mattinieri, abbiamo parlato di soldi. Prestarli agli amici può rovinare le amicizie. Siamo arrivati alla conclusione: sì. Può rovinare l'amicizia, in alcuni casi la può anche stringere di più. Perché certo, ovviamente c'è magari rispetto, c'è onestà. Invece, volevo leggere qualche altro WhatsApp. A volte sì, rovina le amicizie. Quello dimostra che non sono vere amicizie. Comunque, per esperienza, vero, ti perdi soldi, ma ti liberi di una falsa amicizia.
1: Vero.
0: Questo è verissimo. Poi ancora un altro che diceva così. Aspetta che li recuperiamo. Questo.
1: Ok, un mio amico mi prendeva anche in giro. Te li darò. Luisa da Taranto. Quelli sono proprio i primi di cui non fidarsi. Verissimo, Giada da Barletta. Potrei scriverci un libro, Antonio. Ah, vorrei io, Antonio, a Biceglie. Mio marito ha prestato soldi quando aveva 25 anni. Ne sono passati 30.
0: Giulia,
1: Non credo.
0: Giulia, ciao Giulia.
1: Ciao. Mai né tra amici né parenti, Rosita da Bari. I soldi non si prestano, si dà una mano se si può. Luca da Valenzano, giusto, anche io la penso così. Buongiorno, infatti prestare soldi rovina le amicizie. Se qualcuno ha bisogno, sono più disponibile a fargli la spesa che a dare soldi.
0: È carina questa
1: carina
0: cosa, cioè, se proprio sei disperato tanto da chi è, perché poi bisogna anche capire perché
1: le situazioni,
0: chiedono i soldi, perché poi quella è anche una patologia, quella di chiedere prestiti in continuazione e poi magari non ti ritrovi più, come fai a ridare indietro?
1: Quelli non sono amici,
0: No, diciamo che quella è proprio un'altra categoria. Noi stavamo parlando, ecco, di cose un po' più leggere questa mattina, però effettivamente se uno è in difficoltà e tu lo sai, perché poi basta guardarsi un po' di più intorno e togliere, diciamo, lo sguardo dal cellulare ogni tanto, quindi anche il nostro vicino di casa, in quel caso effettivamente lo si può aiutare. Va bene, grazie ancora per tutti i vostri WhatsApp.
1: Adesso Raff con Passeggeri distratti.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Radio Selene.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: carica di adrenalina,
1: energia.
0: Balliamo sul mondo, Ligabue su Radio Selene. Ricordo, sono qui con Gaia.
1: Buongiorno,
0: dal 6 luglio ci saranno dei cambiamenti nel nostro palinsesto, quindi la ritroverete proprio nella nostra famiglia. Intanto siamo qua che ci alleniamo,
1: facciamo compagnia.
0: Allora parliamo di Checco Zalone.
1: Sì, parliamo di Luca Medici in arte, Checco Zalone, che oggi diventa dottore bis, perché lui è già laureato in giurisprudenza, sì, anche se ha sempre detto di non aver sfruttato questa laurea, ma oggi il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia gli conferirà una laurea ad honorem in pianoforte jazz, perché sappiamo dietro la sua comicità, le sue canzoni, c'è un musicista preparatissimo. E proprio oggi, per la 21ª edizione del Rodi Jazz Fest, sarà nell'anfiteatro del Conservatorio di Rodi Garganico per una lezione magistralis.
0: Non oso
1: immaginare cosa dirà. Cadremo dalle nubi? Chissà. Però una cosa è certa, è una squadra fortissima, e da oggi anche una squadra dottorissimi, perché no?
0: Quindi l'appuntamento per chi potrà assistere.
1: Esatto.
0: E alle 18 appunto a Rodi Garganico. Vabbè, poi ci saranno diffusi i video.
1: Vedremo.
0: Poco ma sicuro. Teddy Swims,

0: Vanessa Carlton su Radio Selene. Allora, siamo quasi in chiusura, quindi con te ci salutiamo, ci ritroviamo poi nei prossimi giorni, ma con Gaia diciamo che condividiamo questa
1: passione amore
0: per Bruno Mars, ecco. Quindi se qualcuno avesse dei biglietti che avanzano,
2: sì, fatecelo sapere, voliamo a Milano.
0: Siamo riusciti a trovare i biglietti, perché in quelle situazioni dove hai veramente i minuti contati, e forse vi siete ritrovati anche voi, si blocca il computer in quel momento,
2: il wifi non va, tutti insieme.
0: E quindi, vabbè, Bruno Mars in gloria. Bruno Mars sarà il 14-15 luglio a Milano e sta facendo numeracci e sta facendo piangere tante persone, sì, in giro per il mondo. Ho visto le ultime immagini proprio da Parigi,
2: stupendo,
0: stadi meravigliosi, grandissimi. E quindi ha cambiato il singolo, e come si è permesso? perché parliamo di lui, perché raccontiamo di un'altra canzone che è inserita in questo album, che si chiama The Romantic, ed è proprio una storia di amore, di bellezza interiore. Lo ascoltiamo questo singolo questa mattina. Bruno Mars, On My Soul.

Alla fine di questa puntata voglio ricordarvi un appuntamento, le notti delle cover che accendono in qualche modo l'estate. L'appuntamento per il 26, 27, 28 giugno, venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle Serre Musica con le cover band di Pink Floyd, i Bambini di Vasco e gli 883 Tribute. E poi ancora street food, birra, animazione per i bambini. Potete seguire la pagina social e Viva Food e Beer Fest. L'ingresso è libero. Alle Serre, strada provinciale Terlizzi, Ruvo di Puglia. Attenzione, perché il divertimento è assicurato.

0: Radio Selene.
1: Elena Brancale con Delia, Levante, le riascoltiamo con Il mio paese. Poi Noemi, tu cosa fai questa sera? Le prossime due canzoni qui su Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Si torna domani 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Posso iniziare in questo modo? Ve la ricordate quella canzoncina? Sì, il grande Baudo. Viva le donne, viva le belle donne, che sono le colonne dell'amor. Donne, donne, donne, voglio ringraziare Maria Rita Minoia, insieme anche a Gaia, una delle nostre nuove voci, e quindi loro che vi hanno dato la sveglia questa mattina. E adesso tocca a me, cari miei, eccomi, sono qui e sono pronta ad accompagnarvi per tre ore insieme, tre ore da trascorrere con la buona musica, ma anche news, curiosità e poi i vostri messaggi, quindi interagire tra di noi. Quante cose abbiamo da fare anche quest'oggi, quindi fermi, mettetevi lì comodi comodi, perché si inizia tra pochissimo. Ma intanto permettetemi di dare il buongiorno anche a quello che si trova dall'altra parte. Ciao Silvietto, buongiorno a Silvia Tempesta. Pronti per iniziare? Sì, allora iniziamo con una grandissima voce, con una grande e indimenticabile artista, lei.
0: Questa è

tonight. Abbiamo iniziato bene e ci sarà ancora tanto altro, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Bonjour, 10:01.

0: Si fa il coretto alla fine di questa canzone di Biagio Antonacci con You and Me. Noi continuiamo a stare insieme, anche se ci fermiamo giusto per una manciata di minuti per quanto riguarda la musica, perché è arrivato il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
2: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti percussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
3: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
2: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato Dan Holler e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale Dan Zimmerman.
3: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
2: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina è ipotecato ai 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
11: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
12: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
15: Nuovi infissi, nuova vita.
16: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
15: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
16: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
15: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
16: Seguilo sui social.
17: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
18: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: E allora eccoci qui pronti ad accompagnare voi che siete a casa, in ufficio, chi è al mare? No, dico chi è al mare? E voi in auto? Oh, mi raccomando, voi che siete in auto, tra poco parleremo proprio di questo e cercheremo di sfatare un mito.

1994, tutti quanti abbiamo un angelo e a volte anche più di uno, secondo me. Meno male che ci sono. Ron su Radio Silene. Allora, oggi cerchiamo di, come dire, togliere uno di quei dubbi che normalmente noi abbiamo, no? Si può guidare con l'infradito? No, perché insomma, voglio dire, spesso capita, soprattutto quando si torna dal mare, no? Che tu sei lì in costume, ciabattine, ti metti alla guida della propria auto e uno dice: "Ops, lo posso fare?". No, a me, ad esempio, era sempre stato detto: "Mi raccomando, non si guida con l'infradito, perché se ti becca la polizia, ovviamente ti multano, quindi scatta la multa in questo caso". Ve lo siete sentito dire anche voi? E allora, attenzione. È davvero così? No, la risposta è no, proprio così. Il codice della strada non vieta esplicitamente di guidare con infradito, sandali o persino scalzi, quindi tecnicamente nessuna multa solo per quello. Però ovviamente attenzione, perché c'è un però ed è molto importante. Allora, ho scoperto che l'articolo 141 del codice dice che il conducente deve avere sempre il pieno controllo del veicolo. Questo significa che se la calzatura è instabile, scivola, si incastra sotto i pedali o rallenta i movimenti, allora sì che possono nascere problemi, e in questo caso anche molto seri. In caso di incidente, poi, quella scelta potrebbe pesare proprio sulle responsabilità. Quindi ci chiediamo: qual è l'abbigliamento migliore per guidare d'estate? Sicuramente, insomma, qualcosa di comodo, di leggero, che non limiti i movimenti. Quindi le scarpe dovrebbero essere ben salde al piede, come sneakers leggere o sandali chiusi dietro. Questa sicuramente è la scelta più sicura. Meglio evitare ciabatte troppo comode, tacchi troppo alti o abiti che possono impigliarsi o dare fastidio. Noi donne lo sappiamo perfettamente guidare con i tacchi. Quindi bisognerebbe fare cosa? Magari portarsi delle ciabattine chiuse, delle sneakers magari leggere, e poi nel momento della festa indossare i tacchi.

capitano magari con il caldo, quando si torna dal mare, dalla spiaggia, di mettersi alla guida e di farlo magari con le ciabattine, con l'infradito. Quindi, secondo insomma quello che dicevano i nostri genitori, almeno a me lo dicevano, non si guida con le ciabatte. Non è vero, si può guidare, ma possono essere decisamente rischiose. Allora vi chiedo, voi d'estate come guidate?

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

bella sicuramente per chi è in auto e in questo momento è guidare, ma accompagnato dalla nostra musica, perché oggi stiamo parlando proprio di quella che è una delle fake news estive più diffuse, no? Ovvero guidare con le infradito è vietato. In realtà no, non è vero, ma il codice della strada, l'articolo 141 dice una cosa chiarissima: devi avere sempre il pieno controllo dell'auto, quindi sì alle ciabatte, all'infradito, ma solo se non diventano un rischio. Quindi il principio è questo: infradito consentite o meno? Sì, sono consentite. Guidare scalzi? Sì, assolutamente consentito. Sandali anche in questo caso consentito, così come consentito anche guidare con i tacchi altissimi. Ma se quella scelta ti impedisce di frenare bene o creare pericolo, allora può scattare la contestazione. Insomma, un po' come dire, non è tanto l'infradito il problema, ma è come guidi. E allora d'estate voglio sapere voi come guidate. Guidate con le infradito? Con le scarpe da ginnastica sempre e comunque? Con i sandali? O scalzi? No, perché c'è chi guida scalzi. Tra l'altro, non molto tempo fa ho scoperto che proprio i camionisti, in realtà, loro guidano scalzi sempre, anche d'inverno.

amici i Coldplay, ma ci sono delle news per quanto riguarda i Coldplay? Di sicuro vi posso assicurare che non risultano nuove date live per quanto riguarda questo 2026, però è vero, loro si stanno prendendo una pausa creativa, non è ancora un addio definitivo, quindi ce l'aspettiamo. Ma attenzione, perché una novità c'è. E anche bella forte, Chris Martin e Coldplay saranno protagonisti e curatori musicali del primo storico halftime show della finale dei mondiali FIFA 2026. Come dire, proprio una rivoluzione vera e propria. Per la prima volta il calcio copia il modello Super Bowl unendo sport e spettacolo globale. Mamma mia, sarà fantastico! Ma ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra musica, quella nostrana, lo facciamo con Maze.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Siamo noi, siamo qui, siamo Radio Selene, siamo la vostra radio, siamo le vostre voci. Questa è la mia. Ciao, sono Ilia D'Arpa. La nostra musica che vi sta accompagnando, subito con noi c'è Holly Humberstone.

0: Emma Marrone, Ercomi insieme con Vacci Piano. È certo che andiamo piano. Chi va piano va sano e va lontano. Questo è da ricordare un po' a tutti voi che siete alla guida della vostra, del vostro mezzo. Ecco.
1: Un pomeriggio della vita.

0: Yeah, la Gwen Stefani qui su Radio Selene, mentre adesso è arrivato anche il momento dell'attualità insieme ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Erano passate poche ore ieri da quando in Consiglio dei Ministri nel tardo pomeriggio Giorgia Meloni aveva detto ai suoi: ora basta attacchi e contrattacchi con gli Stati Uniti, facciamo come se non fosse successo niente, dobbiamo tenere buoni rapporti con l'America. Erano passate poche ore, dicevo, perché Trump, rispondendo nello studio Ovale a una domanda, ha detto: l'Italia è stata molto cattiva, la Germania è stata molto cattiva con noi, abbiamo speso miliardi di dollari per la loro difesa e quando c'è stato bisogno non ci sono stati. Che cosa vuol dire tutto questo? Che non è una questione tra Trump e Meloni, è una questione tra Trump e l'Italia, e quindi, essendo Trump il comandante in capo degli Stati Uniti, è una questione tra Stati Uniti e Italia. Bisogna vedere fino a che punto il presidente americano spingerà questo nuovo astio, questa nuova presa di mira del nostro paese e peraltro anche della Germania. Non è forse un caso che Trump faccia riferimento ai due paesi sconfitti dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Non è forse un caso che appunto da allora, ovviamente, la NATO è un ombrello che riguarda tutti noi, anche Italia e Germania. Ma è chiaro ed è evidente che la presa di posizione ha anche altre ramificazioni. Vuol dire che per il presidente americano, per la Casa Bianca, per la sua strategia, bisogna mettere in discussione lo stesso aiuto americano nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. E questo si riverbera su quello che succederà ad Ankara, 7-8 luglio, il momento, la data cruciale. È il vertice della NATO. Ci sono, teoricamente, anche Trump, Meloni, Merz e tutti gli altri. Bisogna capire che cosa vuole il presidente americano: spingere fino in fondo e costringere a pagare di più gli alleati, o davvero vuole il disimpegno delle forze armate statunitensi dall'alleanza della NATO?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: 7 minuti dopo le 11 in questo nostro martedì 23 di giugno. Mi piacerebbe tanto sapere se qualcuno di voi che ci sta ascoltando in questo momento lo sta facendo da qualche bella spiaggia, eh? Me lo dite?

rauca, così potente, Bryan Adams con Can't Stop This Thing We Start. Allora, voglio partire subito da un messaggio che mi è arrivato da Barbara, che mi scrive da San Vittore Olona, siamo in provincia di Milano, e lei mi dice: oh Ilia, mi raccomando, ricorda a tutti gli ascoltatori questa notte di preparare l'acqua di San Giovanni. E allora sì, grazie per avercelo ricordato, Barbara. L'acqua di San Giovanni, che tra l'altro è anche un antico rito popolare, no? Si prepara proprio in questa notte, la notte tra il 23 e il 24 di giugno, ed è legata alla festa di San Giovanni Battista. Ma pensate che ha radici ancora più antiche, addirittura pagane, collegate proprio al solstizio d'estate. Ed è considerata un'acqua di purificazione, protezione e buon auspicio. Allora, la tradizione dice questo: la sera del 23 giugno, quindi questa sera, si devono raccogliere fiori ed erbe spontanee, quindi lavanda, rosmarino, salvia, iperico, chiamato proprio erba di San Giovanni, menta, camomilla, petali di rose. Si mettono poi in una ciotola d'acqua e si lasciano fuori tutta la notte sotto il cielo a prendere la rugiada. La rugiada, secondo la credenza popolare, assorbe energia, luce e forza della natura. E poi che succede il 24 di giugno la mattina? Ci si lava il viso e le mani con quest'acqua come gesto simbolico di rinascita, per lasciarsi alle spalle pesi, negatività e attirare fortuna, salute e amore. Beh, una bella tradizione. Voi lo fate? E soprattutto che erbe usate? Magari me lo dite al 347 72 72 274.

0: la nostra musica, ma anche i vostri messaggi. E poi voglio ringraziare ancora una volta Barbara, insomma, che ci ha ricordato che questa notte, anzi questa sera, per lasciarla poi in posa tutta la notte, si prepara l'acqua di San Giovanni. Voi lo fate? La prendete?
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Selene, la nostra musica, ma non solo, sempre pronti a darvi degli ottimi consigli. E allora voglio ricordarvi di giovedì, no? Di questo giovedì 25 giugno, perché alle ore 18 al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta c'è Samurai J, proprio così, Samurai J che incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore. Samurai J è stato per la prima volta al Festival di Sanremo, saremo di quest'anno, e adesso arriva al Grand Shopping Mongolfiera proprio per presentare il suo primo album questo giovedì 25 giugno 2026 alle ore 18. Oh, mi raccomando, l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Grand Shopping, grande da non crederci. Il Grand Shopping Mongolfiera è a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Radio Selene.
10: Come un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro del...
11: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da €15,500. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
13: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
14: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
15: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
14: Vedo la luce in fondo al tunnel.
15: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
16: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Questa è Radio Selene.

0: Kenzie and the Sunshine Band con I'm Your Bogeyman. Allora, a proposito dell'acqua di San Giovanni da preparare, insomma, questa sera e lasciarla in posa tutta la notte e poi domani mattina lavarsi il viso e le mani con quest'acqua, giusto proprio come buon auspicio, no? Quindi toglierci qualcosa di negativo e quindi nuove vibrazioni, nuova energia, una specie di purificazione, insomma. C'è Pasqua da Trani che mi scrive: allora, della tradizione dell'acqua di San Giovanni rare volte ho sentito parlare di quest'acqua, però, dice lei, lavare il viso con acqua, con questi profumi, la vedo dura. E se durante la notte, che ne so, ci cade dentro qualche insetto, Pasqua, non la devi bere. Cioè, poi se c'è qualche insetto, che ne so, lo togli, no? O magari filtri l'acqua. Ti stai preoccupando del magari di qualche insetto che cade nella bacinella quando l'Unione Europea ha autorizzato l'immissione in concerto di diverse specie di insetti proprio da poter mangiare. E vogliamo parlare, vabbè, comunque ognuno può fare quello che vuole. La nostra musica che continua con Tiziano Ferro e Giorgia, questo è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Nel tempo, altro che teletrasportano per chi c'era, ovviamente questi erano mitici, fantastici anni 70 con OJ's. Ma ritorniamo a noi e lo facciamo con Paul Russell.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E da Radio Selene che voglio mandare un forte abbraccio ad Angelo, che di Conversano mi ha inviato una foto. Lui si trova in questo momento a

con Woman, la sua voce, no? Quella che insomma ha incantato i nostri cuori. Ma sapete che c'è una curiosità decisamente strana? In realtà John Lennon non amava la sua voce, la riteneva, come dire, un po' troppo fragile, imperfetta, quindi spesso chiedeva anche al suo produttore, a George Martin, di coprire la sua voce con effetti, eco, doppie registrazioni. Noi che la sua voce l'abbiamo amata e continuiamo ad amarla. Ora Chicago.

0: Vinghei. Adesso invece torna nuovamente l'appuntamento con l'informazione, come sempre le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della Premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
2: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
2: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
3: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Questa è Radio Selene.
7: Su Radio Selene tra poco sarete voi, cari miei, i protagonisti, perché leggerò i vostri messaggi. Vi ho chiesto, insomma, voi come guidate d'estate, se lo fate con gli infradito, scarpe da ginnastica, sandali oppure scalze. Intanto con noi The Jungle.

0: dal 1981, quindi in questo caso vi ho portato negli anni 80. Adesso invece vi riporto nuovamente ai nostri giorni, perché è arrivato il momento anche di dare voce ai vostri messaggi, perché vi sto chiedendo, insomma, d'estate come si guida, no? Perché fa caldo e quindi si guida con l'infradito, con le ciabatte, con i sandali oppure scalzi. Ecco, le risposte che sono arrivate al 347 7272 274. Voglio salutare Maria da Lecce, che dice scarpe da ginnastica leggere sempre. Simona da Ostuni dice io sandali chiusi dietro, freschi ma stabili, le ciabatte per me sono veramente pericolose. Saluto e ringrazio anche Piero da Brindisi, lui mi dice confesso costume, infradito e asciugamano sul sedile, il kit classico da ritorno dal mare, ma chi è che non lo fa? Stefano da Fasano dice io guido scalzo. Poi c'è Rosanna da Andria, che invece mi dice buongiorno Ilia, io non amo gli infradito, li trovo decisamente scomodi, scalza credo che mi farebbe male ai piedi e addirittura potrebbe anche scivolare sul pedale. Vero, vero, soprattutto poi se suda, no? Allora dice quindi io guido con i sandali o con le sneakers in estate, comunque scarpe che mi tengono il piede ben fermo, perché è vero, a volte magari non ce ne rendiamo conto e quindi siamo lì a pensare, a me è successo molti anni fa, adesso insomma con il cambio automatico molto più semplice, ma un po' di tempo fa insomma mi si incastrò l'infradito sotto il pedale, me la vidi veramente brutta. Poi invece da Turi qualcuno che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, diciamo che dipende dall'occasione. Se guidiamo giornalmente con le scarpe da ginnastica,
0: certo.
1: Se guidiamo per andare al mare con l'infradito, e se stiamo al mare per andare a qualche altro spostamento in spiaggia, lo possiamo fare anche scalzi.
0: Lo so, però io non ci riesco, ad esempio, cioè guidare con il piede completamente scalzo mi fa male. Saranno decisamente delicati come la nostra amica Rosanna, ma io non riesco a guidare scalza. Va bene, torniamo a noi, torniamo alla musica, torniamo ai ricordi proprio recenti di coloro che ci sono stati al tour di Vasco Rossi.

0: soli, siamo soli, siamo soli.
1: Dai, dai, dai, dai, che stiamo tornando ancora una volta.
2: Beach Tour 2026.
1: Dove, dove stiamo tornando se non sulle spiagge più belle della Puglia? Oh, la prima è andata ed è stato un successone. E adesso ce ne saranno tante, tante, tante.

tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e poi venirci a trovare e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. E allora voglio ricordarvi, domenica 28 giugno noi saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi. Qualche piccola anticipazione: venerdì 7 agosto Lido VR Beach Club, Marina di Ostuni, e siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Ringraziamo anche i partner del Beach Tour 2026: Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
2: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Dance, questo è il nuovo dei The Colors. Allora, oggi abbiamo così parlato dell'estate, del caldo, la voglia insomma di guidare con meno cose possibili, no? Quindi magari non proprio le sneakers o le scarpe chiuse che normalmente usiamo, perché insomma il piede poi dentro ci soffre, e quindi fare anche attenzione sia ai sandali, infradito sì, ma attenzione perché in alcuni casi potrebbe essere veramente pericoloso, così come pericoloso anche guidare con i tacchi alti. Ma attenzione, parliamo anche di abbigliamento. Si può salire in macchina in costume o magari senza maglietta? Sì, alla guida non esiste divieto specifico nel codice della strada, quindi niente multa automatica, ma come sempre vale sempre la regola del buon senso. E attenzione, questo è importante, perché in molte località turistiche italiane, anche da qui da noi in Puglia, ad esempio a Gallipoli, esistono regolamenti comunali che vietano di passeggiare in costume o a torso nudo fuori dalle aree balneare, perché lì ci sono anche delle multe e decisamente salate. Quindi se in auto potete fare quello che volete, sempre facendo molta attenzione, attenzione invece quando scendete dalla propria auto. Lì bisogna chiaramente non girare in costume, non girare a torso nudo, perché altrimenti le multe sono decisamente salate. Stranamente.

non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.

Bene, ma che belli i suoi testi, Coez, cose che abbiamo ritrovato dal 2021 qui su Radio Selene nel nostro appuntamento che anche quest'oggi volge al termine.

0: velocemente sono passate queste nostre 3 ore insieme, perché si conclude qui il nostro appuntamento di questo martedì 23 di giugno. E come sempre devo dire grazie, ma veramente con il cuore, a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. A Silvio Tempesta per la parte tecnica, ad Elia D'Arpa è tutto, baci baci e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Ammonterebbe a oltre 100.000 euro il bottino del furto compiuto la scorsa notte ai danni della gioielleria Buono, a pochi metri dalla prefettura e dal comune di Foggia. Stando a una prima ricostruzione, sarebbero entrate in azione almeno 5 persone che prima hanno tagliato con un flessibile la serranda d'ingresso e poi, utilizzando una testa d'ariete, avrebbero infranto la porta d'ingresso. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ne è nato un inseguimento lungo il centro della città. I malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Al vaglio dei militari le immagini di videosorveglianza. I carabinieri di Cerignola hanno eseguito nelle prime ore del mattino un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 indagati, tutti originari di Cerignola di età compresa tra i 20 e i 53 anni. 3 le persone in carcere, 5 i domiciliari, sono ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto e dei relativi pezzi di ricambio. Non si arresta la scia di sangue sulle strade pugliesi. Un uomo di 54 anni, Giuseppe Cacace, originario della Svizzera ma residente a Brindisi, è morto dopo essere stato investito durante la notte da un'auto mentre era alla guida di un monopattino. L'incidente si è verificato nei pressi dello stabilimento Leonardo Elicotteri alla periferia nord della città. La conducente della vettura, una 26enne, si è fermata immediatamente a prestare soccorso, ma l'arrivo del 118 per il 54enne non c'era ormai più nulla da fare. Un operaio è rimasto gravemente ferito nel cantiere dove era in corso l'allestimento di un impianto fotovoltaico nella zona industriale di Campi Salentina. L'uomo di 49 anni di Cassino è stato travolto dal cedimento improvviso di alcuni moduli movimentati da un carrello elevatore in procinto di essere installati. È stato quindi trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. Sul posto per i rilievi carabinieri e gli ispettori dello Spesal. La curva nord dello stadio San Nicola verrà intitolata alla memoria di Igor Protti, l'ex attaccante del Bari scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato ieri il sindaco del capoluogo pugliese Vito Leccese. La cerimonia si svolgerà venerdì in occasione dell'ultimo saluto a Protti. Dalle 19 verranno aperti i cancelli della tribuna est del San Nicola per omaggiare le ceneri dell'ex attaccante, inutilizzabili per via dei concerti le due curve. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Come una
4: un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Rivivi il 1988.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivate.

0: domenica.
1: Questa è Radio Selini.
2: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordo i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

vabbè ragazzi, il caldo non è che noi speaker non lo sentiamo come se vivessimo in una bolla straordinaria fatta di aria condizionata, no? Anche noi arriviamo accaldati, affannati, sudati, devastati, di conseguenza dobbiamo anche noi renderci conto di dove siamo. Fatto sta che anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia sino alle 18. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio, ci sono io, e oggi con me a guidare la barca c'è lo zio Teo De Marinis, che saluto, sarà lui il mio direttore d'orchestra. Anche oggi parleremo di tante robe, la Puglia non può mancare, purtroppo anche il caldo non può mancare, parleremo anche di questo, un occhio sempre al mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo, insomma pronti, carichi, ma soprattutto accaldati, cominciamo!

per intenderci ex Spice Girl, abbiamo riascoltata su Radio Selene con Look at Me. Buon pomeriggio, le 15:02.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
2: Invece di Antò fa caldo, Teo fa caldo, fa tanto caldo ed è di questo che parleremo tra pochissimo in apertura del nostro appuntamento. Prima però la priorità ce l'ha la musica e allora arrivano i Maroon 5.

su Radio Selene, 15-16 minuti del nostro martedì, è ancora martedì, martedì pomeriggio insieme, e parliamo inevitabilmente del caldo in apertura, perché ieri abbiamo provato a lavorare di psicologia inversa, pensare che in realtà fa quasi freddo. Però non ha funzionato, soprattutto nella notte. Abbiamo provato anche a studiare, a pensare qualche metodo per dormire la notte. Ormai ci siamo, perché ufficialmente anche Bari entra in zona arancione e quindi il caldo inizia a fare davvero sul serio. Da giovedì 25 di giugno su Bari, ma anche gran parte della Puglia, è attesa una nuova ondata di calore con temperature che potrebbero superare abbondantemente i 35 gradi nelle zone interne e notti naturalmente sempre più difficili da affrontare. Gli esperti parlano di temperature ben oltre le medie stagionali e soprattutto di notti tropicali, quella in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, rendendo più complicato il riposo. Ma in tanti di voi, mentre sto leggendo questa notizia, avranno sicuramente detto: ma non è il caldo, è l'umidità che ti distrugge. Ed è vero, anche in questo caso l'umidità non ci permetterà di dormire. Bello iniziare così, in maniera positiva, bella, calda. Meglio pensare alla musica. Arriva Coez, ci vuole una laurea. Le mani

Ci vuole una laurea, stiamo parlando di caldo e con l'arrivo dell'ondata di caldo la ASL Taranto ha attivato il piano calore 2026 e la campagna Proteggiamoci dal caldo. L'obiettivo è quello di aiutare soprattutto anziani, persone fragili e cittadini con patologie croniche ad affrontare in sicurezza le temperature elevate che stanno interessando la Puglia. Tra le misure previste ci sono il monitoraggio costante delle temperature, l'emissione di allerte quando si superano i 35 gradi per più giorni consecutivi, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e protocolli speciali nei pronto soccorso e nel servizio 118 per i cosiddetti codici calore. Gli esperti ricordano come sempre alcune regole che anche noi stiamo ripetendo in questi giorni: non uscire nelle ore più calde, fare pasti leggeri e prestare particolari attenzioni alle persone anziane che vivono sole. E se voi ne conoscete qualcuno oppure avete un parente, una nonna, una zia eccetera eccetera che vive da solo, mi raccomando, accertatevi che rimangano a casa nelle ore calde e soprattutto acqua, tanta tanta acqua, e rimanere all'ombra, perché insomma ci aspettano dei giorni

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.

0: Eccolo il cacinga di Mika con Grace Kelly su Radio Selene quando sono le 15 e 30 minuti del nostro martedì pomeriggio. Non l'avevamo ancora fatto, ma lo facciamo adesso. Che cosa? Ricordarvi i modi per scriverci, per magari raccontarci il vostro caldo pomeriggio, dove lo state trascorrendo, in che modo lo state trascorrendo. 347 7272274, potete inviarci un messaggio scritto, una fotografia che ci fa capire, vedere dove siete in questo momento, oppure se volete anche un messaggio vocale, sempre ben accetto. Inoltre, e qua poi chiudiamo insomma tutto il recap delle cose importanti, c'è la nostra applicazione che è disponibile per Apple e Android, è gratuita e vi dà, visto che siamo in zona ferie, di portarci veramente ovunque. Se andate in ferie in America, noi siamo con voi. Andate in ferie in Giappone e noi siamo con... andiamo a vedere le Maldive e noi, grazie all'applicazione ma anche al sito di Radio Selene, siamo con voi ovunque, per sempre attaccati con la nostra musica, che riparte da Mahmood.
1: Se per

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate?
1: Beach Tour 2026!
0: Sì, noi lo siamo. Noi

diventa un'esplosione di energia e divertimento. Per farvi capire, no, i pochi che non conoscessero il Beach Tour ormai 2026, provate a immaginare, no, quello che succede, ovvero la radio in diretta in riva al mare, poi c'è la nostra musica, i giochi da fare insieme noi con voi, voi con noi, i gadget che regaliamo, le risate, le sorprese e anche le foto e le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica, domenica 28 di giugno, saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi, mentre vi posso spoilerare che domenica 5 di luglio saremo a Lido America a Margherita di Savoia, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo, e supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Con chi parlo?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Tanti auguri, signora Maria.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Un gigantesco ti voglio bene.
10: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ma che meraviglia, oh, grazie!
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Anche oggi io e lo zio Teo abbiamo bisogno in questo momento, in questo istante, di un bel caffè per arrivare dritti dritti sino alla fine del nostro appuntamento, quindi sino alle 18.

I The Colors con Rolling Stones su Radio Selene, mentre ne approfitto per salutare Nicola. Ci ha scritto al 347 7272 274. In realtà lui è un ufficio, è in ufficio, mi ha fatto vedere la temperatura del condizionatore. Siamo più o meno sui 17-18 gradi. Ma così poi se esci sei. Cioè, se io dovessi tenere il condizionatore adesso qua nello studio a quella temperatura, poi esco e che cosa mi succede? Mi viene la broncopolmonite sino al 2029. È incredibile, c'è un'età anche per l'aria fredda, per il condizionatore, una roba disarmante. Niente, neanche dovevo subire anche nonostante l'età, dice uno vuole più comfort, non può, perché è tutto contro.

0: Radio Serini.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

0: non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Radio Selene.
7: Tra poco parliamo di amore. Sono già due pomeriggi che parliamo d'amore, ma in realtà perché arrivano storie d'amore made in Puglia e quindi noi cogliamo la cosa, no? E allora arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Living in the Box su Radio Selene, 16:12 minuti, buon pomeriggio ancora. E vi avevo anticipato, con questo caldo che fai? No, dico che fai? Non parli d'amore? E invece sì, parliamo d'amore, perché siamo a Bari. Partiamo da questa bella storia, una storia che sembra uscita da un film romantico. Arriva in quel di Bari, lui è barese, lei è cinese, si sono conosciuti, innamorati e sposati, nonostante una piccola difficoltà che per molti sembrerebbe insopportabile, ovvero non parlano la stessa lingua. E quindi come fanno a comunicare? Comunicano principalmente attraverso un traduttore sul telefono. La loro storia sta facendo naturalmente il giro del web, perché dimostra come a volte le emozioni riescono a superare anche le barriere linguistiche. Certo, va detto che il traduttore comunque aiuta, ma alla base ci sono la voglia di capirsi, la pazienza e la volontà di costruire qualcosina insieme, e tutto questo in un mondo dove ci si fraintende anche parlando la stessa lingua. Quante volte litighiamo col nostro partner pur parlando la stessa lingua, e lì loro invece, vedi, non si capiscono, magari questa è la fortuna, non si capiscono, eppure si sono sposati. Facciamo così, continuiamo a parlare di questo tra poco, anche perché ho naturalmente anche una domanda per voi che riguarda all'amore. Prima In the Dark.

0: su Radio SLM. Stiamo parlando di questa storia romantica d'amore che arriva da Bari, lui barese, abbiamo detto, lei cinese, si sono conosciuti, innamorati, addirittura sposati, pur non parlando la stessa lingua e facendosi aiutare nella comunicazione con un traduttore. Questa coppia che racconta in realtà che forse il vero linguaggio universale non sono le parole ma l'ascolto e l'affetto. Che tenerezza! E allora, prima di dire qualcosa di cinico, facciamo la domanda ai nostri ascoltatori: qual è la distanza più grande che avete superato per amore? Quanto romantici, è puntata hot visto il caldo, lasciatemi dire. E allora 347 727 2274, mandateci un messaggio, scriveteci un messaggio al nostro numero WhatsApp, ma anche, lo sapete, ben accetti sempre i vocali. La domanda, ve la ripeto: qual è la distanza più grande che avete superato per amore? Allora fatecelo sapere. Arriva Elodie con Ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Selene.
9: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da €15.500. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
10: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
11: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
10: Vedo la luce in fondo al tunnel.
11: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
12: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
13: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
14: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

qualche messaggio in merito all'amore. Oggi stiamo parlando di quello. Vi ho chiesto qual è la distanza più grande che avete superato per amore. Tanti messaggi romantici. Antonio da Bari dice: per amore ho fatto 800 km in auto tra andata e ritorno in giornata. Bravo Fis. No, sto scherzando. No, scherzo. Poi Valentina da Monopoli dice: io e mio marito ci siamo conosciuti quando vivevamo a 900 km di distanza. Poi ancora Michele da Bitonto: prendevo il treno ogni weekend per vedere la mia fidanzata. Bravo. Poi Francesca da Trani dice: la distanza più grande è aspettare 2 anni che tornasse dall'estero. Beh, anche questo è saper aspettare. Poi chiudiamo con Giuseppe da Conversano che dice: ho attraversato mezza Italia per una storia che è durata 2 mesi. Vedi che torna il mio bravo Fies. No, ma quando si è innamorati lo si fa, sembra tutto facile. Qualsiasi cosa, qualsiasi attesa, qualsiasi distanza, sembra tutto irrisorio, no? Sembra tutto, no, vabbè, ma che ci vuole andare, tornare? Ma guarda, 800 chilometri, ma io li faccio per andare al lavoro tutti i giorni.

Material Girl su Radio Selene. Un altro messaggio al volo è quello di Anna da Bari, che dice: e chiudiamo, perché è troppo miele, troppo amore. Per amore ho cambiato città e rifarei tutto. Brava. E allora tutte le coppie belle che hanno avuto problemi di distanza, eccetera, eccetera, eccetera, e hanno superato problemi di distanza, per voi il nuovo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Questa è Radio Selene.
1: E salutiamo le mie cose brutto, però le mie cose preferite sono le attività commerciali che ascoltano la radio, che ascoltano Radio Selene, perché mi piace dar carica a loro, e allora lo facciamo con Giorgia.

So Easy su Radio Selene. Ma adesso apriamo una bella parentesi dedicata agli anni 90, 1997 in particolare. Parliamo del buon Buongiorno Begabue, che sarà in giro per una serie di concerti, tra l'altro a Bari il prossimo 18 di ottobre al Pala Florio, e ha scelto una data importante, il mio onomastico. Grazie Luciano, grazie tanto. Questa è Tra Palco e Realtà.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Radio Selene.
11: E tra pochissimo, come sempre, nella nostra terza e ultima parte insieme parleremo di mondiale, quello che succede dentro ma anche fuori dal campo. Prima però la musica, Irama Cabana.

Cosmo con Quando ho incontrato te su Radio Selene alle 17:15 minuti 16 tra pochissimo, sempre in diretta questo pomeriggio con Luca Catalano, e l'ultima parte del nostro spazio insieme la stiamo dedicando ai mondiali, a quello che sta succedendo, a quello che succede dentro ma anche fuori dal campo, e partiamo proprio con una roba che succede fuori dal campo, perché oggi è la giornata d'Inghilterra Ghana e è tornato protagonista Nana Kwaku Bonsam. Dice chi è? È un celebre santone ghanese che ha dichiarato di stare lavorando su Harry Kane, l'attaccante dell'Inghilterra, per impedirgli di brillare contro il Ghana. Tra l'altro lo stesso personaggio, quindi lo stesso santone ghanese, nel 2014 aveva sostenuto di essere responsabile dei problemi al ginocchio di Cristiano Ronaldo prima della sfida proprio tra Portogallo e Ghana. Tra l'altro Bonsam ha detto, ha precisato di non voler causare un infortunio grave all'attaccante inglese, ma soltanto limitare la prestazione. Naturalmente non esistono, non ci sono prove scientifiche a sostegno di queste affermazioni, ma la storia ha fatto ovviamente il giro del mondo, il giro del web, e sta alimentando il folklore attorno al mondiale, e vedremo se in effetti riuscirà riuscirà ad avere questa fortuna, perché Harry Kane già non lo marchi facilmente, ti devi eventualmente affidare a qualche santone, appunto, così ha fatto il Ghana, e vedremo se funzionerà la cosa.

Tormentone numero uno di questa estate, la testa gira su Radio Selene, stiamo parlando di mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo e passiamo al tanto sofferto, tanto odiato, tra l'altro ne avevamo già parlato nel corso del nostro appuntamento, del cooling break, no? Che sta facendo tanto discutere perché ormai per tutti è diventato solo un momento, una pausa per mandare pubblicità, per vendere più pubblicità e quindi fare più soldi, ecco. E quindi tante polemiche in merito a questa pausa prevista durante le partite per, in realtà la FIFA dice, consentire ai giocatori di rinfrescarsi. Questa volta la polemica però riguarda i tifosi, perché in alcuni stadi durante questa pausa è addirittura intervenuto un DJ con una musica, non so se vedendo qualche partita vi siete accorti, con una musica ad altissimo volume per coprire i fischi e le proteste del pubblico per questa pausa. Molti tifosi contestano appunto queste interruzioni perché ritengono che spezzino troppo il ritmo della partita e di conseguenza trasformano il calcio in uno spettacolo sempre più simile agli eventi sportivi americani, dove musica e animazione fanno parte appunto della partita. E di là polemiche a non finire, però ricordiamo che negli Stati Uniti è routine avere la musica ad alto volume, coinvolgere tutto il pubblico con una sorta di karaoke, quindi per loro niente di nuovo.

0: And everywhere.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
2: Questa è Radio Selene.

Zubel su Radio Selene, abbiamo parlato di quello che succede fuori dal campo, ma adesso un occhio anche a quello che succede in campo, perché questa notte ha giocato la Norvegia, ha vinto 3-2 contro il Senegal, poi si è giocato la partita tra Giordania e Algeria, ha vinto l'Algeria per 2-1, ma oggi è anche e soprattutto la giornata di Portogallo-Uzbekistan, e quindi torna Fabio Cannavaro contro Cristiano Ronaldo, che dei numeri uno di questo mondiale attualmente è quello a secco di gol, quindi vedremo se nella partita di oggi riuscirà a fare qualche gol. E poi alle 22, come detto in precedenza, sarà la volta di Inghilterra-Ghana, e poi si ricomincia con l'ultimo turno di questa fase iniziale, quindi questa notte Panama-Croazia e poi alle 4 del mattino Colombia contro il Congo. Vedremo quello che succederà, vedremo e continueremo a seguire questo mondiale.

Wonder su Radio Selene, mostro sacro quando si parla di musica. E c'è un altro artista che io personalmente amo e che secondo me potrà, è sulla buona strada per diventare una delle icone più forti, già lo è se vogliamo, della musica internazionale. Sto parlando di Bruno Mars, che è

Amici di Radio Selene, parliamo di eventi, eventi che riguardano il mondo della musica, perché le notti delle cover accendono l'estate il 26, 27 e 28 giugno dalle 19 alle Serre. Musica con la cover band di Pink Floyd, i Bambini di Vasco e gli 883 Tribute. Street food, birra e animazione bimbi. Segui la pagina social Evviva Food e Beer Fest. Ingresso libero alle Serre, strada provinciale Terlizzi, Ruvo di Puglia. Il divertimento è assicurato.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, ben ritrovati in questo martedì sera, dritti da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, con noi il nostro compagno di viaggio Silvestri Senfissi, che avremo modo di conoscere meglio nell'arco di questo appuntamento. Io direi che possiamo iniziare con Laura Pausini.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli. Una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026 di

0: La passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita Media World. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Radio Selene.
5: Un buon martedì pomeriggio, se vi siete appena collegati sappiate che abbiamo appena cominciato l'appuntamento di quest'oggi insieme qui su Radio Selene. Andiamo dritti fino alle 21, nel frattempo ascoltiamo Cattive Abitudini, Maze, Salme con la Pesce.

Si chiama Wonder Nighty Boy qui su Radio Selene. Non abbiamo ancora parlato di quello che è stato scelto come argomento di quest'oggi. Allora, siccome è estate, bello, per carità, meraviglioso, si sta bene, si tengono anche le finestre aperte per lo più, giustamente perché fa caldo. Solo che bella l'estate, sì, gli insetti meno. E allora questo è l'argomento che abbiamo scelto in questa serata insieme su Radio Selene. Volevo sapere da voi quali sono quegli insetti che vi fanno davvero orrore, o anche quelli che vi danno fastidio, se c'è una roba che magari non vi spaventa ma vi dà fastidio, va bene lo stesso. Insomma, quelle cose che proprio non preferireste non vedere mai. Ecco, parliamone insieme. 347-7272-274 qui su Radio Selene. Questo sarà l'argomento che ci porteremo avanti in questo martedì sera. Quindi mi raccomando, scriveteci, inviate anche i vocali, così ogni tanto ascoltiamo anche la vostra di voce e non solo la mia. Arrivano Ramazzotti insieme a Pezzali.

Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film qui su Radio Selene. Sono già arrivati i vostri primi messaggi. L'argomento è: quali sono gli insetti che vi fanno orrore, quella roba che proprio non vi piace, che vi spaventano, anche ci mancherebbe altro, è una cosa abbastanza normale. Anzi, se dovessi iniziare a parlare io, probabilmente lo farò fino alla fine di questo appuntamento, ci sarà solo da ridere. Allora, da Misagni ci scrivete: gli scarafaggi e i ragni soprattutto, però non li ucciderei mai, non uccido nemmeno le formiche, ci dice Marcella, fa dei percorsi alternativi. Cioè, per esempio, Marcella, malauguratamente dovessi trovare, non lo so, uno scarafaggio in casa, cosa fai? Vai dai vicini praticamente, l'importante è che non siano nelle tue vicinanze, dovrebbe essere una cosa fattibile. Se hai dei buoni rapporti di vicinato lo puoi fare, tranquilla. Poi da Grottaglie ci scrivete: sempre gli scarafaggi in generale mi fanno molto schifo, effettivamente chissà dove sono stati prima di essere entrati in casa. Può succedere, perché chiaramente, come dicevo prima, sono degli animali che se gli si tiene la porta aperta, l'estate in Puglia mi sembra una cosa abbastanza normale, soprattutto in questi giorni che fa davvero caldo, può capitare di ritrovarseli, ahimè, anche in casa. Poi da Bisceglie ci scrivete che assolutamente Daisy detesta le zanzare. Parlate con noi qui su Radio Selene 347 72 72 274.

0: E in questo martedì sera insieme qui su Radio Selene conosciamo meglio il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E Parnesciuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i vostri consumi, e produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, e non solo, anche vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Sinfissi, e in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie. Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Sole, Valeria Rossi qui su Radio Selene. Beh, questa è stata veramente una di quelle canzoni che abbiamo cantato tantissimo e è bello poterla riascoltare a distanza di tempo. Lo abbiamo fatto insieme qui su Radio Selene. L'argomento di quest'oggi riguarda gli insetti. Quali sono quelli che proprio vi danno fastidio, che non sopportate, che non vi piacciono? E i vostri messaggi arrivano. Ci scrive Anna Maria da Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi. Dice: buonasera a tutti, io odio terribilmente gli scarafaggi, me ne guarderei bene anche dal doverli schiacciare. È una questione proprio di repulsione, quindi effettivamente non è una cosa anche dover mettere lì il piede, perché sai che poi prima o poi ti capiterà di farlo, ma anche solo il pensiero ti fa ribrezzo. Effettivamente hai ragione, Anna Maria. E poi da Taranto ci scrivete: non so se rientrano nella categoria degli insetti, ma io cerco di stare lontano e mi infastidiscono le persone che parlano ad alta voce in spiaggia. Beh, no, quelle non rientrano nella categoria degli insetti, Leonardo. Comunque sia, effettivamente anche quello può dar fastidio, ma noi parliamo proprio degli insetti. Devo dire che per quello che riguarda i vostri messaggi, quello che ci state dicendo, a stragrande maggioranza non sopportate gli scarafaggi, cioè l'animale, che l'insetto che proprio non amate. Scriveteci e parliamo insieme questa sera qui su Radio Selene, 347 72 72 274.

0: Cose più serie.
1: Fammi il piacere, Mario Venuti. Mario Venuti che tra l'altro è impegnato con Mai Come Ieri Tour insieme all'amico e cantautore Tony Canto, ed è un duo acustico quello che loro stanno facendo in giro per l'Italia. Tra l'altro il 23 di luglio sarà anche a Manfredonia in provincia di Foggia, quindi toccherà anche la nostra Puglia. 18:40 minuti, si continua insieme qui su Radio Selene.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Ancora un buon martedì sera qui su Radio Selene insieme fino alle 21. Voi rimanete con noi, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Malika Ayane e poi arriva Miley Cyrus.

Miley Cyrus con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood con Secrets qui su Radio Selene in questo martedì sera, come sempre in onda insieme fino alle 21. L'argomento di quest'oggi sono gli insetti. Quali sono quelli che davvero vi fanno orrore, che non sopportate e che, ahimè, ci tocca in realtà, con i quali ci tocca convivere essendo proprio la stagione estiva. Parliamone insieme qui su Radio Selene. Adesso insieme ascoltiamo i Duran Duran.

Duran Duran, Say a Prayer, bellissima questa canzone, 1982 qui su Radio Selene. Buonasera, sono le 19:02.

0: Luca lo stesso, Luca Carboni, martedì sera Radio Selene, e noi lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra quella vecchia pubblicità che, se non sbaglio, portò per prima al successo la grande Luisa Ranieri sul fatto che faceva tanto caldo. E quello che leggiamo, diciamo, ascoltiamo è quello che praticamente si dice da ogni parte. Certo, fa molto caldo in Italia, fa molto caldo in Francia, fa molto caldo in tutta Europa, fa molto caldo un po' ovunque, molto più caldo che l'anno scorso, che 2 anni fa, eccetera. Ma constatarlo così non serve assolutamente a niente. Certo, è una reazione umana, mannaggia piove, oppure domani devo andare lì. Certo, ci sono delle reazioni che sono spontanee, ma forse l'informazione dovrebbe fare qualcosa di più. L'informazione non dovrebbe limitarsi a dire fa molto caldo, bollino rosso. Bisognerebbe anche andare un po' più in là, perché ci si arriva sempre all'ultimo momento e tutte le volte fingiamo di accorgerci che c'è una clamorosa novità, che d'estate o subito prima dell'estate fa molto caldo, forse molto più caldo dell'anno scorso, ma forse no, perché ormai abbiamo preso anche l'abitudine di resettare rispetto alle nostre emozioni. E allora, al di là di questo elemento che possiamo definire palmare, dobbiamo anche andare un po' al di là. Abbiamo a lungo parlato negli anni scorsi del clima, c'è stata una conferenza sul clima a Parigi che sembrava spostare le sorti dell'umanità. Abbiamo tutti guardato con simpatia a Greta Thunberg, abbiamo tutti guardato a cosa voleva dire per le giovani generazioni battersi contro i rischi del cambiamento climatico incontrollato. Ma poi, facendo un esame di coscienza, abbiamo fatto qualcos'altro? Ce ne siamo occupati? Ci siamo interessati? O ci siamo infastiditi quando le leggi più rigide del Green Deal forse ci imponevano di cambiare troppo o di fare qualcosa che poteva essere rischioso sul breve periodo? L'ultima, e la verità è così. E allora non possiamo poi lamentarci o fare appunto informazione epidermica dicendo fa caldo. Certo che fa caldo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, abbiamo tempo, tanto tempo ancora da passare insieme in questo martedì sera. Vi porto tra poco a Bari e parliamo esattamente, precisamente del lungomare di Bari. Ascoltiamo adesso insieme Man in Lee di Benson Boone.

Buongiorno Mingirai, loro sono gli Stadio qui su Radio Selene. Si parla del lungomare Bari Santo Spirito, per quale motivo? Perché chiaramente all'estate, insomma, ci piace passeggiare. Poi in Puglia abbiamo veramente tantissimi bei posti, di quelli che sono spettacolari. Tra questi sicuramente bisogna annoverare anche il lungomare di Bari, dove è bello passeggiare durante le serate. E a tal proposito il comune ha deciso di emettere una delibera che riguarda un provvedimento molto semplice. Nei weekend dal 27-28 giugno fino poi a settembre sarà appunto una zona pedonale, quindi stop alle auto fino a settembre, ed è sicuramente un provvedimento che vuole incentivare la possibilità di fare aggregazione senza poi tutti i problemi che il traffico comporta. Infatti ovviamente, a parte i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine, l'accesso alle auto private sarà completamente vietato, e quindi ci sarà la possibilità anche poi di piantare qualche albero in più volendo, ed è effettivamente anche questo un progetto compreso nel provvedimento. Quindi i baresi, e non solo, anche perché è pieno zeppo di turisti, Bari oramai a tutti gli effetti è diventata una delle città turistiche più importanti della Puglia, daranno proprio modo ai turisti di aggregarsi insieme alle persone del posto e di passare delle belle serate estive sul lungomare, lo ripeto, dal 27 al 28 giugno, ogni weekend fino a settembre. 19:19 minuti, siete su Radio Selene, ascoltiamo insieme i Pinguini, Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene, parliamo di cattivo vicinato. Per quale motivo? Allora andiamo a Rovereto, dove c'è questa donna che è stata stalkerizzata, è il caso di dirlo, per ben 4 anni da una vicina di casa che, come dire, non gli ha reso la vita facile, anzi direi l'ha perseguitata realmente sotto ogni punto di vista. Pensate che utilizzava gli zoccoli, quelli in legno, quelli che magari, che ne so, quando eravamo piccoli la mamma, se si arrabbiava, te le tirava presso. Avete presente di cosa sto parlando? Bene, utilizzava quelli come pantofole. Di notte urla imbereconde, poi c'erano i campanelli che venivano suonati per ore. Insomma, è stata un incubo non solo per questa donna, per questa coppia in realtà, ma un po' per tutto il palazzo. È stata condannata adesso ad 8 mesi di carcere e 8.500 euro di multa. Quindi, se avete dei vicini molesti, beh, in realtà no. Il discorso è che ci sono voluti 4 anni per giungere a questa sentenza, che è definitiva, però avere dei vicini così effettivamente non è una cosa molto gradevole, anche e soprattutto perché succedeva appunto che nelle ore notturne cominciasse lei ad urlare proprio nella stanza che sapeva benissimo essere sopra la camera da letto di questa coppia. Quindi ne ha combinate delle belle questa signora, che però adesso dovrà fare assolutamente i conti con la legge, e questo è un dato di fatto. Comunque sia, 19:24 minuti, siete su Radio Selene, noi ovviamente saremo in onda ancora fino alle 21, tantissimi argomenti ancora dei quali parlare. Parleremo appunto di notizie che vengono dalla Puglia, dall'Italia, e se sono anche carine, perché no, dal mondo.

0: Cari amici di Radio Selene, carta e penna, segniamo questo appuntamento, quello di giovedì 25 giugno alle ore 18 al Grand Shopping Mongolfiere di Molfetta. Samurai J incontra i fan e firma le copie del nuovo album Amatore. Samurai J per la prima volta al Festival di Sanremo di quest'anno arriva al Grand Shopping Mongolfiera per presentare il suo primo album. Giovedì 25 giugno alle ore 18 l'accesso è consentito solo ed esclusivamente a chi è munito di CD. Grand Shopping, grande da non crederci. Il Grand Shopping Mongolfiera e a Molfetta, strada statale 16, zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Civari con Good Night Moon qui su Radio Selene, 19:34 minuti. Venite con me, diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì ancora anticiclone sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Il sole splenderà in un cielo sereno o poco nuvoloso, salvo isolati temporali di calore sui monti. Le temperature massime comprese tra i 30 e i 34 gradi, venti deboli, mari poco mossi.

In the Family, Level 42, 1987 qui su Radio Selene, 19:42 minuti in punto. Noi parliamo di due artisti che si sono ufficialmente ritrovati per la prima volta dopo oltre 10 anni, e loro ovviamente sono delle grandissime superstar, hanno deciso di fare questo nuovo lavoro insieme. Parliamo di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che tornano proprio con questo singolo nuovo che stiamo per ascoltare. E tra l'altro hanno anche fatto un video che accompagna l'uscita di questo singolo, molto molto spassoso e irriverente. Hanno deciso anche di intraprendere un tour congiunto e anche un album collaborativo, quindi questo duo si è trovato così bene 10 anni dopo che ha deciso di intraprendere una vita insieme. Nel frattempo ascoltiamo proprio il singolo in questione, si chiama Girl Next Door.

0: Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Cari amici di Radio Seleni, ancora un buon martedì sera insieme fino alle 21. Ci stiamo avvicinando piano piano verso l'ultima ora di questo nostro appuntamento. Insieme ascoltiamo due dischi di fila, quello di Lew Saint e poi subito dopo Colapesce.

Considera con la pesce di Martino qui su Radio Selene e continuano ad arrivare i vostri messaggi. L'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi sono gli insetti, quelli che proprio non vi piacciono, che non riuscite a sopportare o magari quelli dei quali avete semplicemente paura. Allora da Andrea ci scrivete che ci sono gli scarafaggi che davvero, insomma, poi per chi ha un giardino come in questo caso, insomma, sono abbastanza presenti. La paura che possano entrare in casa di notte, c'è il terrore ritrovarseli in casa, perciò tutto quello che si muove chiaramente fa un po' spavento. Sempre Maria Grazia Rattrani ci scrive: le cicale, quelle sono mortali. Continuate a scriverci 347 72 72 274. Intanto però ascoltiamo davvero un grandissimo capolavoro, 1980, I'm Coming Out, Diana Ross.

0: Five Men and Tins, Paul Russell qui su Radio Selene. Adesso lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto alla misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato in carcere a San Vittore. Il ragazzo arrestato ha detto: fuggivo perché non volevo guai, scusa alla famiglia e all'Italia. Durante l'interrogatorio il giovane, a quanto si è appreso, ha ammesso di essere stato alla guida del SUV. Con lui c'erano altre tre persone. Una lite con un giovane della zona scoppiata su un campo di calcetto, probabilmente per un fallo di gioco, e poi trascinatasi per mesi fino a culminare nell'agguato di questa mattina. Come riportato dalla pressa, è l'ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sull'omicidio di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nel napoletano nella notte tra lunedì e martedì. L'episodio si è verificato sotto casa della vittima e, secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto l'uomo al torace. L'Europa è nella morsa dell'afa. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Già conclusi 14.964 cantieri con oltre 8 miliardi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti per il sisma 2016. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale sulla ricostruzione post terremoto che sono stati presentati a Palazzo Chigi. Una ricostruzione che si è concentrata in modo prioritario sugli edifici che hanno riportato danni gravi. Nel frattempo la stima è relativa alla fine del mese di maggio. Le richieste di indennizzo sono state 36.149 per un valore che supera di gran lunga 17,82 miliardi di euro. La notizia era nell'aria e ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. La Lazio comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra a Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club, c'è scritto nella nota della società. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 20.

0: 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
7: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
6: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
8: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Come un'ossessione strana te ritorni qui al centro del...
13: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
14: Questa è Radio Selene.
15: 8 minuti dopo le 20 in questo martedì sera, questa è l'ultima ora che passeremo insieme e vi posso anche dire che tra poco parliamo di una bella storia, di un cane che si trova in provincia di Foggia. Rimanete con noi, adesso Serena Brancale.

Hot Stepper, che meraviglia, mi piace questo singolo 1994 qui su Radio Selene. Dunque, andiamo in provincia di Foggia, esattamente in un piccolo paese che si chiama Volturino, dove ogni giorno c'è un piccolo cagnolino che non è un randagio, è un cane che ha una famiglia, solo che a un certo punto intorno alle 17:30 ogni giorno fa intendere ai propri padroni di voler uscire, quindi si avvicina alla porta, comincia a toccare la porta con la zampina, insomma deve uscire da casa, e quindi oramai una cosa che sanno tutti, compresi i proprietari di questo cane, aprono la porta e lui si fa un pezzettino di strada a piedi, più o meno un chilometro, per andare dove, vi chiederete? In chiesa, perché alle 18 c'è la messa. Lui tutti i giorni da solo decide di andare in chiesa e si guarda la messa. Colin è diventato chiaramente la mascotte dell'intero paese, anche perché è una fa specie, una curiosità il fatto che lui scelga volontariamente e senza deviazioni, cioè per strada non si ferma, non so, magari sente l'odore di qualcosa di buono, niente, lui va dritto perché gli interessa solo recarsi in chiesa alla messa delle 18, ed è un cane davvero molto bello. Se volete c'è anche proprio un video che potete vedere, proprio perché è talmente curiosa questa cosa che ha attirato l'attenzione anche dei media, per questo motivo ovviamente ne abbiamo parlato anche noi questa sera su Radio Selene.

Stones con Rolling Stones, 20 minuti, Radio Selene, si parla di sport, perché anche se l'Italia non è presente per l'ennesima volta, direi, ai mondiali di calcio, chiaramente il mondo non si ferma solo perché noi non ci siamo, e la cosa più bella di questi mondiali sono i tifosi, ma soprattutto, lasciatemelo dire, i tifosi della Scozia, che secondo me sono quelli che si stanno divertendo per la maggiore. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, perché erano a Boston e hanno praticamente finito le scorte dei bar della zona vicino allo stadio, non vorrei dire, ma forse anche dell'intera città. Non si era mai vista una cosa così a Boston, credo mai, ma comunque loro sono davvero molto molto divertiti, nonostante magari la Scozia non sappiamo se poi si qualificherà agli ottavi, ma al di là di quello, a loro interessa proprio il viaggio e sono veramente sempre molto allegre. Cosa hanno fatto? Siccome chiaramente in America non si può bere per strada, lo vediamo anche nei telefilm, nei film, al massimo lo si può tenere nella bottiglia, in un sacchetto di carta, ma per strada comunque, anche se coperta, non si può bere. E allora loro cosa hanno fatto? Hanno detto nessun problema, hanno affittato una nave, ci sono saliti, tipo un traghetto, ecco, non proprio così grande, ci sono saliti tutti quanti su, quindi hanno consumato le loro birre cantando, veramente cantando, a squarciagola oserei dire, direttamente lì sul traghetto. Quindi hanno optato in maniera diversa per comunque continuare a tifare la Scozia. In questo momento io direi che in fondo per questo mondiale siamo un po' tutti quanti tifosi della Scozia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 28 giugno, da New York a Trani, la voce di Joanna Tether si incontra Giuseppe Bassi e i Funk Lives per un viaggio tra soul, funk e jazz dal ritmo irresistibile.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

Cari amici, siete su Radio Selene. Visto che siamo in estate, ogni estate diciamo che brulica di appuntamenti all'aperto, soprattutto di concerti, e voglio parlarvi di un concerto in particolare, quello di Joliera all'Olimpico. Per quale motivo ne stiamo parlando? Perché ci sono stati un bel po' di ladri che hanno allungato le manine, che sono arrivati all'Olimpico, parliamo della tappa romana, e hanno cominciato a spillare i portafogli, ma non solo, anche le collanine, i braccialetti, insomma un ricco bottino l'avevano messo a segno. Solo che ad un certo punto decidono di rubare i portafogli a due persone, anche abbastanza adulte, comunque fan appunto di Joliera, che si stavano godendo il concerto. Bene, erano due poliziotti in borghese, erano lì semplicemente per guardare il concerto. Si sono accorti di questo furto e del fatto che comunque fosse sospetto che queste persone all'interno di una folla come quella che può essere quella dell'Olimpico fossero più interessate alle persone che allo spettacolo in sé per sé. Quindi loro innanzitutto li hanno fermati, hanno poi chiamato i colleghi che sono venuti molto gentilmente a prelevare queste due persone che chiaramente sono finite in manette. Ma noi intanto lo ascoltiamo, Joliera.

Elisa con Luce, bellissima questa canzone a distanza di un bel po' di anni, perché siamo nel 2001, è davvero ancora meravigliosa. Qui su Radio Seleni si parla invece di novità. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

Martedì sera siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino e adesso vorrei la vostra attenzione perché parliamo del nostro compagno di viaggio Silvestre Sinfissi a Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita, realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente e partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno e non solo, anche le vetrate panoramiche e ha delle soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera fino alle 21 insieme, cari amici, stiamo quasi per terminare il nostro tempo, ma utilizziamo ciò che ci rimane ascoltando ovviamente la nostra musica. La musica di Radio Selene, Alex Warren e Supertramp.

0: Si chiama Bossa Nostra, il singolo nuovo di Gaia qui su Radio Selene. Abbiamo terminato, cari amici. Dobbiamo ovviamente salutare e ringraziare il nostro compagno di viaggio Silvestri Sinfissi, che ritroveremo ancora una volta domani. Mi raccomando, passate una buona serata. Torniamo dalle 18 alle 21 su Radio Selene anche domani. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Su ex, il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alverizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Tajani ha poi aggiunto: grazie a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l'ottimo lavoro. Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme ad una seconda persona, al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp, arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei

0: ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi, si legge, mirano a ridurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Nella nota del club si legge che la SS Lazio accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle...
6: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene. Radio Selene.
7: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizzi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizzi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1989.

0: vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Catriel, il becco è maroso!

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

0: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere a Libia, sono stati rilasciati. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonardo Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: L'Europa è nella morsa dell'afa. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore. In Italia oggi sono state 15 le città da bollino rosso, tra queste Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Torino e Venezia. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Bastano 6 minuti e Ronaldo si sblocca, poi al 17esimo lascia la punizione a Mendes per il 2-0, al 39esimo Cristiano fa 3-0 e sigla la sua doppietta, poi al 60esimo l'autorete di Nematov vale il poker. Nel finale c'è spazio anche per il 5-0 di Rafa Leao, che entra bene e chiude i conti all'87esimo. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
4: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raf e tanti altri.
3: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Giovedì 25 giugno noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Samurai J a partire dalle 17. Samurai J incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Amatore, che contiene il successo sanremese Ossessione. Le copie dell'album sono disponibili presso il punto vendita MediaWorld. Noi di Radio Selene ti aspettiamo giovedì 25 giugno in Grand Shopping Mongolfiera. Grande, da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

some front. You gotta know something.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014. Oh,

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Arrestato il conducente della vettura, si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato. L'idea di sopprimere Giulia

0: Della flottiglia per Gaza da un mese in carcere in Libia sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonarda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo è stato negativo per 176.947 unità. Cristiano Ronaldo entra nella storia dei mondiali con il gol realizzato al minuto 6 della sfida contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il 41enne attaccante portoghese diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. CR7 inoltre è il secondo giocatore più anziano a segnare i mondiali. Il primato appartiene a Roger Millat, l'attaccante camerunense aveva 42 anni e 39 giorni quando segnò contro la Russia a USA 94, battendo il record che lui stesso aveva stabilito 4 anni prima. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Fifi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.

0: votato con i democratici. E intanto la premier Giorgia Meloni, intervistata a Il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Trump.
1: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che non il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
0: Giornata difficile per le borse europee, Milano e maglia nera in Europa chiude a meno 1,46%, Londra si ferma appena sotto la parità a meno 0,09%, Francoforte sul finale riduce il calo allo 0,98, Parigi ha perso lo 0,7% e Madrid lo 0,3, in negativo anche Wall Street. I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Domenico Centrone e Leonalda Alberizia domani faranno finalmente rientro in Italia, scrive Tajani, che ringrazia il personale della Farnesina e dell'intelligence. Un incendio divampato in tarda serata a Collepardo nel Frusinate è costato la vita ad una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. A dare l'allarme sono stati i vicini. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, poi in rete Mendes, autorete di Nematov e Rafa Leao nel finale. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Questa è Radio Selene.

0: la domenica.
1: Questa è Radio Selene.
2: Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

te, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, anche pronto. Anche oggi, anche pronto. Iniziamo benissimo. Vabbè, ragazzi, il caldo non è che noi speaker non lo sentiamo come se vivessimo in una bolla straordinaria fatta di aria condizionata, no? Anche noi arriviamo accaldati, affannati, sudati, devastati. Di conseguenza dobbiamo anche noi renderci conto di dove siamo. Fatto sta che anche oggi siamo pronti a tenervi compagnia sino alle 18. Noi siamo quelli della crew del pomeriggio, ci sono io, e oggi con me a guidare la barca c'è lo zio Teo De Marinis, che saluto, sarà lui il mio direttore d'orchestra. Anche oggi parleremo di tante robe, la Puglia non può mancare, purtroppo anche il caldo non può mancare, parleremo anche di questo, un occhio sempre al mondiale, quello che succede dentro e fuori dal campo, insomma pronti, carichi ma soprattutto accaldati, cominciamo!

Per intenderci, ex Spice Girl, abbiamo riascoltata su Radio Selene con Look at Me. Buon pomeriggio, le 15:02.

0: Radio Selene.
1: Invece di Antò fa caldo, Teo fa caldo, fa tanto caldo, ed è di questo che parleremo tra pochissimo in apertura del nostro appuntamento. Prima però la priorità ce l'ha la musica, e allora arrivano i Maroon 5.

David Guetta su Radio Selene, 15-16 minuti del nostro martedì, è ancora martedì, martedì pomeriggio insieme, e parliamo inevitabilmente del caldo in apertura, perché ieri abbiamo provato a lavorare di psicologia inversa, pensare che in realtà fa quasi freddo. Però non ha funzionato, soprattutto nella notte. Abbiamo provato anche a studiare, a pensare qualche metodo per dormire la notte. Ormai ci siamo, perché ufficialmente anche Bari entra in zona arancione e quindi il caldo inizia a fare davvero sul serio. Da giovedì 25 di giugno su Bari, ma anche gran parte della Puglia, è attesa una nuova ondata di calore con temperature che potrebbero superare abbondantemente i 35 gradi nelle zone interne e notti naturalmente sempre più difficili da affrontare. Gli esperti parlano di temperature ben oltre le medie stagionali e soprattutto di notti tropicali, quella in cui il termometro non scende sotto i 20 gradi, rendendo più complicato il riposo. Ma in tanti di voi, mentre sto leggendo questa notizia, avranno sicuramente detto: ma non è il caldo, è l'umidità che ti distrugge. Ed è vero anche in questo caso, l'umidità non ci permetterà di dormire. Bello iniziare così, in maniera positiva, bella, calda. Meglio pensare alla musica, arriva Coez, ci vuole una laurea.

Ci vuole una laurea, stiamo parlando di caldo e con l'arrivo dell'ondata di caldo la ASL Taranto ha attivato il piano calore 2026 e la campagna Proteggiamoci dal caldo. L'obiettivo è quello di aiutare soprattutto anziani, persone fragili e cittadini con patologie croniche ad affrontare in sicurezza le temperature elevate che stanno interessando la Puglia. Tra le misure previste ci sono il monitoraggio costante delle temperature, l'emissione di allerte quando si superano i 35 gradi per più giorni consecutivi, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e protocolli speciali nei pronto soccorso e nel servizio 118 per i cosiddetti codici calore. Gli esperti ricordano come sempre alcune regole che anche noi stiamo ripetendo in questi giorni: non uscire nelle ore più calde, fare pasti leggeri e prestare particolari attenzioni alle persone anziane che vivono sole. E se voi ne conoscete qualcuno oppure avete un parente, una nonna, una zia eccetera eccetera che vive da solo, mi raccomando, accertatevi che rimangano a casa nelle ore calde, e soprattutto acqua, tanta tanta acqua, e rimanere all'ombra, perché insomma ci aspettano dei giorni

Eccolo, il Kachinga di Mika con Grace Kelly su Radio Selene quando sono le 15 e 30 minuti del nostro martedì pomeriggio. Non l'avevamo ancora fatto, ma lo facciamo adesso. Che cosa? Ricordarvi i modi per scriverci, per magari raccontarci il vostro caldo pomeriggio, dove lo state trascorrendo, in che modo lo state trascorrendo. 347 7272274, potete inviarci un messaggio scritto, una fotografia che ci fa capire, vedere dove siete in questo momento, oppure se volete anche un messaggio vocale, sempre ben accetto. Inoltre, e qua poi chiudiamo insomma tutto il recap delle cose importanti, c'è la nostra applicazione che è disponibile per Apple e Android, è gratuita e vi dà, visto che siamo in zona ferie, di portarci veramente ovunque. Se andate in ferie in America, noi siamo con voi. Andate in ferie in Giappone e noi siamo con... andiamo a fare le Maldive e noi, grazie all'applicazione ma anche al sito di Radio Selene, siamo con voi ovunque, per sempre attaccati con la nostra musica che riparte da Mahmood.

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate?
1: Beach Tour 2026!
0: Sì, noi lo siamo.

un'esplosione di energia e divertimento. Per farvi capire, no, i pochi che non conoscessero il Beach Tour ormai, 2026, provate a immaginare, no, quello che succede, ovvero la radio in diretta in riva al mare, poi c'è la nostra musica, i giochi da fare insieme noi con voi, voi con noi, i gadget che regaliamo, le risate, le sorprese e anche le foto e le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica, domenica 28 di giugno, saremo a Lido Azzurro, Apani, Brindisi, mentre vi posso spoilerare che domenica 5 di luglio saremo a Lido America a Margherita di Savoia, in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo, e supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Radio Selene.
1: Anche oggi io e lo zio Teo abbiamo bisogno in questo momento, in questo istante, di un bel caffè per arrivare dritti dritti sino alla fine del nostro appuntamento, quindi sino alle 18.

I The Colors con Rolling Stones su Radio Selene, mentre ne approfitto per salutare Nicola. Ci ha scritto al 347 7272 274. In realtà lui è un ufficio, è in ufficio, mi ha fatto vedere la temperatura del condizionatore. Siamo più o meno sui 17-18 gradi. Ma così poi se esci sei. Cioè, se io dovessi tenere il condizionatore adesso qua nello studio a quella temperatura, poi esco e che cosa mi succede? Mi viene la broncopolmonite sino al 2029. È incredibile, c'è un'età anche per l'aria fredda, per il condizionatore, una roba disarmante. Neanche dovevo subire anche nonostante l'età, dice uno vuole più comfort, non può, perché è tutto contro.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco parliamo di amore. Sono già due pomeriggi che parliamo d'amore, ma in realtà perché arrivano storie d'amore made in Puglia e quindi noi cogliamo la cosa, no? E allora arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera?

Living in the Box su Radio Selene, 16:12 minuti, buon pomeriggio ancora. E vi avevo anticipato, con questo caldo che fai? No, dico che fai? Non parli d'amore? E invece sì, parliamo d'amore, perché siamo a Bari. Partiamo da questa bella storia, una storia che sembra uscita da un film romantico. Arriva in quel di Bari, lui è barese, lei è cinese, si sono conosciuti, innamorati e sposati, nonostante una piccola difficoltà che per molti sembrerebbe insormontabile, ovvero non parlano la stessa lingua. E quindi come fanno a comunicare? Comunicano principalmente attraverso un traduttore sul telefono. La loro storia sta facendo naturalmente il giro del web, perché dimostra come a volte le emozioni riescono a superare anche le barriere linguistiche. Certo, va detto che il traduttore comunque aiuta, ma alla base ci sono la voglia di capirsi, la pazienza e la volontà di costruire qualcosina insieme, e tutto questo in un mondo dove ci si fraintende anche parlando la stessa lingua. Quante volte litighiamo col nostro partner pur parlando la stessa lingua, e lì loro invece, vedi, non si capiscono, magari questa è la fortuna, non si capiscono, eppure si sono sposati. Facciamo così, continuiamo a parlare di questo tra poco, anche perché ho naturalmente anche una domanda per voi che riguarda all'amore. Prima In the Dark.

0: su Radio SLM stiamo parlando di questa storia romantica d'amore che arriva da Bari, lui barese abbiamo detto, lei cinese, si sono conosciuti, innamorati, addirittura sposati pur non parlando la stessa lingua e facendosi aiutare nella comunicazione con un traduttore. Questa coppia che racconta in realtà che forse il vero linguaggio universale non sono le parole ma l'ascolto e l'affetto. Che tenerezza! E allora, prima di dire qualcosa di cinico, facciamo la domanda ai nostri ascoltatori: qual è la distanza più grande che avete superato per amore? Quanto romantici, è puntata hot visto il caldo, lasciatemi dire. E allora 347 727 2274, mandateci un messaggio, scriveteci un messaggio al nostro numero WhatsApp, ma anche, lo sapete, ben accetti sempre i vocali. La domanda ve la ripeto: qual è la distanza più grande che avete superato per amore? Allora fatecelo sapere. Arriva Elodie con Ok, respira.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

qualche messaggio in merito all'amore. Oggi stiamo parlando di quello. Vi ho chiesto qual è la distanza più grande che avete superato per amore. Tanti messaggi romantici. Antonio da Bari dice: per amore ho fatto 800 km in auto tra andata e ritorno in giornata. Bravo Fis. No, sto scherzando. No, scherzo. Poi Valentina da Monopoli dice: io e mio marito ci siamo conosciuti quando vivevamo a 900 km di distanza. Poi ancora Michele da Bitonto: prendevo il treno ogni weekend per vedere la mia fidanzata. Bravo. Poi Francesca da Trani dice: la distanza più grande è aspettare 2 anni che tornasse dall'estero. Beh, anche questo è saper aspettare. Poi chiudiamo con Giuseppe da Conversano che dice: ho attraversato mezza Italia per una storia che è durata 2 mesi. Vedi che torna il mio bravo Fies. No, ma quando si è innamorati lo si fa, sembra tutto facile. Qualsiasi cosa, qualsiasi attesa, qualsiasi distanza, sembra tutto irrisorio, no? Sembra tutto, no, vabbè, ma che ci vuole andare, tornare? Ma guarda, 800 chilometri, ma io li faccio per andare al lavoro tutti i giorni. Non è che mi peserà più di tanto.

Material Girl su Radio Selene. Un altro messaggio al volo è quello di Anna da Bari, che dice: e chiudiamo, perché troppo miele, troppo amore. Per amore ho cambiato città e rifarei tutto. Brava. E allora tutte le coppie belle che hanno avuto problemi di distanza, eccetera, eccetera, eccetera, e hanno superato problemi di distanza, per voi il nuovo di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E salutiamo le mie cose preferite sono le attività commerciali che ascoltano la radio, che ascoltano Radio Selene, perché mi piace dar carica a loro, e allora lo facciamo con Giorgia.

So Easy su Radio Selene, ma adesso apriamo una bella parentesi dedicata agli anni 90, 1997 in particolare. Parliamo del buon Bozzano Begabue, che sarà un giro per una serie di concerti, tra l'altro a Bari il prossimo 18 di ottobre al Pala Florio, e ha scelto una data importante, il mio onomastico. Grazie Luciano, grazie tanto. Questa è Tra Palco e Realtà.